questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: fuori è buio, ma ci sei tuo amore e fuori è buio.
1: Radio Subasio.

anche da James Taylor, tanto da vincere un Grammy. Un'amicizia alla loro nata fin dagli anni 70 e anche una diciamo così un sodalizio artistico. Buongiorno amici, 5-6 minuti, buongiorno impavidi coraggiosi del

160, messaggi vocali, così mi dite insomma in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina, in questo venerdì mattina, ma anche di testo 3480758060. Tra poco vi leggo e vi ascolto subito il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu. Dici che

0: Le 5:18, buongiorno, impavidi primi del mattino, dai, sentiamo al 348-075-80-60, chi c'è?
1: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio, Alfredo da Roma.
0: Ciao Alfredo.
1: Si va al mercato,
0: sì,
1: con la stessa tenacia, ma non con la stessa forza. Un saluto a tutti gli ambulanti d'Italia.
0: Dai,
1: buona giornata.
0: Dai, buona giornata, dai Alfredo, dai. Lo so che a questo punto della settimana lavorativa si è parecchio stanchi e poi gli ambulanti sono una di quelle categorie che il sabato e la domenica lavorano di più, specialmente in alcune in alcuni periodi dell'anno. Dai Alfredo, dai, un pat-pat, una pacca di incoraggiamento sulla spalla. Poi
2: buongiorno, me la sorrisi.
0: Quella.
2: Guardate stamani che alba, un'alba rosa, rosa, uno spettacolo qua della Maremma. Tornatino anche stamattina a sveglia alle 4:30 e si parte. Però nel pomeriggio si va all'erba,
0: Bello!
2: Ciao, ciao ragazzi del volante! Ciao.
0: Allora per questo energia in più, perché si pensa al pomeriggio, all'isola, al mare che ti aspetta. Ciao Tornadino! Ancora dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Ciao, siamo Paolo e Francesco.
0: Sì.
3: Stiamo andando a Bologna all'aeroporto perché insieme a Rachele e ad Emma, perché Francesco e Rachele vanno in Australia a studiare. Una cosa più vicina a noi, in Australia. Bello, bellissimo.
0: Lontano.
3: Si fanno un mese di vacanza bellissima.
0: Bello.
3: Sono meritati, sono stati bravissimi a scuola. Ok? E allora, ciao! Da Arezzo, da Paolo, Francesco, Emma e Rachele.
0: E allora buona vacanza studio, ragazzi! 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

20 in questo venerdì 12 giugno 2026. Buongiorno amici, buon primissimo mattino. Allora, avete già scelto la vacanza? No, perché leggevo che da un punto di vista scientifico, quando si sceglie la vacanza, il nostro cervello la sceglie, cioè non lascia la scelta a noi, ma sceglie il nostro cervello, che crea una serie di immagini mentali. Ci immaginiamo protagonisti in quei luoghi che insomma vediamo in foto e ci facciamo in pratica un film, no? Lo dice la neuroscienza, che dice anche che le attrattive principali sono due nella scelta della vacanza, cioè la storicità del luogo e l'enogastronomia. Beh, figurati agli italiani, insomma, se queste cose non interessano. Come avete scelto la vostra vacanza, o meglio, diciamo avete già scelto dove andare in vacanza in quest'estate, in questo primissimo autunno che arriveranno? 3 4 8 0 7 5 80 60. E avete scelto quel luogo?

Baby su Radio Subasio. Si parla di vacanza perché quando si sceglie la vacanza il nostro cervello crea una serie di immagini mentali, cioè praticamente ci facciamo un film, ci immaginiamo protagonisti in quei luoghi e su questo film mentale il cervello, dice la neuroscienza, bilancia le emozioni positive, cioè il piacere dell'esperienza futura, con le emozioni negative legate cioè al costo e ai rimpianti di sbagliare. Le attrattive principali pare siano due, e cioè la storicità del luogo, la bellezza dei paesaggi e l'enogastronomia. E lo vuoi dire a noi che siamo italiani? Ma certo che sì. E la domanda allora questa mattina sorge spontanea: vacanza? Avete già scelto dove andare? Il motivo della scelta qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ok, ricordo.

0: Amy Winehouse su Radio Subasio. Si parla di vacanza perché, dice la neuroscienza, quando scegliamo una vacanza la sceglie il cervello, che già si immagina, si fa un film e poi bilancia la controparte, cioè quello che può essere il rischio di una vacanza sbagliata, con i lati positivi, e cioè si fa un film, si immagina, ci immaginiamo dentro quei paesaggi a mangiare, insomma, le cose buone che il paese, la meta delle nostre vacanze offre, e via, si sceglie così. Allora, questa mattina vi ho chiesto: avete già scelto la vacanza? Dove andrete? Qual è il motivo della vostra scelta? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: i vostri messaggi.
1: Sì. Saluti da Roma, dalla Predella sulla A1 direzione nord.
0: Sì.
1: Siamo appena partiti in direzione Capo Nord in Norvegia.
0: Quella.
1: In macchina.
0: Quella.
1: Io,
0: no.
1: Alberto e Cristina. Ciao ciao.
0: Ma
1: Radio
0: siete
1: Subasio.
0: Matti. Siete matti in macchina tutti questi chilometri. Che bello, che meraviglia. Buona vacanza. Inutile. Ma basta. Non voglio chiedervi altro. Buone
2: buongiorno
0: vacanze.
2: Vera.
0: Sì.
2: Buongiorno Subasiani. Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
2: Quest'estate si va in Puglia, vicino Santa Maria di Leuca.
0: Bello.
2: Fantastico. L'ho scelto chiaramente per il mare,
0: sì,
2: ma anche per il cibo.
0: Beh.
2: Che è buonissimo,
0: si mangia molto molto bene in Puglia. Ci sono stata. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Vacanza, l'avete già scelta? Se la fate, dove andate? Perché 3 4 8 0 7 5 80

0: breaking news di TGCom 24, ma anche previsioni meteo. Le 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo forse nel fine settimana in Europa, sostiene il presidente americano. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza con il Dow Jones che sale dell'1,64%, il petrolio cala di oltre il 3%. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. A fondo della Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la premier. Asse Meloni Mattarella su un negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia, Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone. Al via il Mondiale 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Sul palco per la grande apertura Shakira e Andrea Bocelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole in transito sulle Alpi centro-orientali, parte del nord-est e sulle regioni meridionali, ampie schiarite nel resto del paese, salvo qualche velatura passeggera, isolate piogge o brevi rovesci possibili nel nord dell'Alto Adige e in Calabria, residue precipitazioni anche sulla Puglia meridionale, il rapido miglioramento, temperature massime in deciso calo al sud in Sicilia e nel medio Adriatico, il leggero rialzo al nord-ovest e in Sardegna, valori quasi ovunque sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

6 e 9 minuti del 1978, notavo questa canzone, questo classico 78, voglio ritornare ai mondiali del 78 in Argentina. Beh, l'Italia è arrivata quarta, leggevo, con Berzot, poi avrebbe vinto, no, il mondiale successivo. E cosa? Ma il mondiale di quest'anno, perché fate il tifo? Per Carletto, ovviamente, per il Brasile, no? Molti perlomeno lo faranno. Va bene, già iniziato ieri le prime partite, mi pare di ricordare Messico, ma lasciamo perdere l'argomento mondiali, anche perché questa mattina vi ho chiesto vacanza, visto che da uno studio di neuroscienze viene fuori che la vacanza la sceglie il cervello, si fa un film, ci immaginiamo dentro quei posti che vediamo in, che ne so, nelle foto, e niente, scegliamo, facciamo scegliere al cervello di andare in vacanza in quei luoghi in particolare. Vacanza, l'avete già scelta? Dove andate? Perché? Motivi enogastronomici oppure motivi di paesaggio, insomma, luogo, storicità del luogo? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

0: senti questa di Jovanotti e 6 PM e 6 PM e viene voglia subito di vacanza, no? Ti ricorda le vacanze? Estate del 2022 su Radio Subasio. A proposito di vacanza, questa mattina si leggeva di uno studio di neuroscienze che dice che quando si va a scegliere una vacanza, sceglie il nostro cervello perché si fa un film. Vede le immagini, si proietta, ci immaginiamo, ci facciamo un film dentro quei luoghi che vediamo e li scegliamo per due motivi in particolare, appunto la bellezza del paesaggio e l'attrattiva storica e poi l'enogastronomia. E vi ho chiesto, avete già in mente dove andare? Avete già prenotato la vostra vacanza? Quali motivi che vi hanno spinto a scegliere proprio quel luogo? Sentiamo allora.
1: Ciao, sono Alessandro da Briglia.
0: Ciao.
1: Ho già prenotato, quest'anno sì? Si andrà in Calabria con la mia compagna in un villaggio, vacanza relax, senza dover andare da nessuna parte in giro.
0: Ecco.
1: Parte il viaggio di andata e di ritorno.
0: Sì.
1: Sto facendo il conto alla rovescia.
0: Non vedi l'ora, eh? In Calabria quest'estate lo trovate lì, Alessandro, fermo sul lettino.
2: Ciao,
0: dalla mattina alla sera.
2: Sì. Quest'anno, fine agosto, Stati Uniti.
0: Voilà.
2: 3 settimane. Proviamo a fare il coast to coast.
0: Mamma mia.
2: Gianni da Torino.
0: Ciao. Gianni, chissà quanti chilometri e poi quanto costa. A proposito di costo.
3: Buongiorno Radio Subasio.
0: Sì.
3: E chi è che non sogna una bella estate su un'amaca, due palme, un bel succo di cocco, una vista mare spettacolare, un tramonto bellissimo.
0: Chi?
3: Purtroppo poi c'è la dura verità, apri il portafoglio e dici vabbè, come tutte le cose rimane un bel sogno.
0: Il deserto del
3: Quindi
0: Sahara,
3: ce ne andiamo,
0: sì.
3: Ad Anzio.
0: Sì.
3: Un bel mare, un ombrellone, una sdraio, un lettino, un ragazzino che si diverte e fa il bagno.
0: Una limonata.
3: E va bene così.
0: E vai. 3 4 8 0 7 5 80 60. Già scelta la vacanza? Dove si va?

2016, Gianluca Grignani, una donna così su Radio Subasio alle 6.26, tornano con una canzone sfacciatamente estiva, così come l'ha definita un giornale, Merck & Cremont, il duo che quest'estate si avvale della voce di Serena Brancale e The Colors.

0: alle 6.39, si parla di vacanza, l'avete già prenotata? Dove andrete quest'anno e qual è il motivo che vi spinge, no? Perché siamo partiti da uno studio, neuroscienze dice che la vacanza, il nostro cervello la sceglie perché si fa un film, insomma, in base alle immagini, paesaggio, le attrattive storiche, l'enogastronomia. Dai, sentiamo cosa vi avete raccontato al 348 075 80 60. Vacanza dove e perché?
1: Buongiorno Radio Subasio, siamo Katia e Peppe. Sì? La nostra vacanza sarà in Toscana perché amiamo tanto la Toscana.
0: Sì.
1: Anche se siamo campani, sia per enogastronomica, sì. Ci ricordano le poesie del liceo.
0: Boccaccio, Petrarca, Dante. Fiorella e Antonello da Napoli mi scrivono anche quest'anno vacanza in Trentino, passeggiate, buona cucina. Ma certo.
2: Buongiorno,
0: che sì.
2: Radio Subasio, sono Barbara da Ponte Cagnano.
0: Ciao Barbara.
2: Anche quest'anno confermo la vacanza più bella della mia vita con la persona più importante della mia vita.
0: Sì.
2: La mia carissima mamma. Dal 31 agosto al 7 settembre, Calabria, con il pullman, tutti ultra settantenni.
0: Sì.
2: Forse la più giovane sarò io o alcune persone, ma l'importante è portare allegria.
0: Sì.
2: E stare con le persone cui vuoi bene.
0: È vero, quella è un motivo anche di scelta. Santa, ciao Barbara, Santa, il nuovo LDH7.

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: proposito di paradiso, oggi si parla di vacanza. Chiudiamo l'argomento vacanza. Dove andate o andrete quest'anno, quest'estate, quest'autunno e perché? Sentiamo dai, ultimo messaggio.
1: Buongiorno Radio Subasio, Luigi da Bologna.
0: Ciao Luigi.
1: Allora, per quanto riguarda la vacanza, per il secondo anno consecutivo con la mia famiglia ritorniamo all'isola d'Elba.
0: Bello.
1: Mi è entrata nel cuore, spettacolare. Io sono napoletano, a me il mare piace, è il mare che c'è all'isola d'Elba. Mamma mia.
0: Mamma mia, che meraviglia. Grazie Luigi. Allora, il bello del venerdì, dai, questa settimana, il bello di questa giornata, di questo 12 giugno in particolare, Emanuela D'Anzio, che è al lavoro oggi con una marcia in più perché ieri hanno confermato, le hanno confermato di essere diventata mamma affidataria, e quindi dai, il bello di questo venerdì è questa bella notizia. Poi
2: Antonella da Roma.
0: Ciao.
2: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
2: E giovedì parto per la meravigliosa Sardegna, oggi ultimo giorno di lavoro.
0: Bello.
2: Radio,
0: certo, certo che c'è un bacione anche a te. Allora, buona vacanza. Taylor Swift su Radio Subasio, The Fate of

0: chiudere, amici, a lunedì a partire dalle 5, quindi l'augurio è quello di un bellissimo weekend in compagnia di Radio Subasio. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Prima le minacce di escalation, poi l'annuncio dell'accordo su Truth, Trump scrive. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e Hormuz riaprirà. Ho parlato con tutti i leader della regione, abbiamo un'intesa. Il presidente americano ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. In Europa ci sarà Vance. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la prossima settimana rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo accusato di averla derubata, la Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina, c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone. Al via il Mondiale di Calcio 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. E poco fa a Guadalajara, Corea del Sud, Repubblica Ceca, terminata 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione Nord viaggiando verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma incolonnamenti da via Fiorentini alla tangenziale Est. E sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code da Torre Nova al grande raccordo anulare. Sul grande raccordo anulare di Roma segnalato un veicolo in panne nell'area di servizio 7 Bagni, direzione Casilina. Sulla statale 80, raccordo di Teramo, rallentamenti per un incidente a Villa Zaccheo in direzione della A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci qui, buongiorno, sono le 7:06 e siamo tutti in piedi anche questa mattina. Sono Gianluca Giurato, vi accompagnerò fino alle 10 anche in questo venerdì. Si parte con R.E.M.

0: Come partenza non c'è male, non c'è affatto male, anzi, canzone bellissima appunto dei Remo, R.E.M.'s preferite su Radio Subasio. Sono le 7.10 e venerdì e siamo già al 12 giugno, questo vuol dire che manca poco anche all'inizio ufficiale dell'estate, estate che poi in realtà insomma è già iniziata, poi se n'è un po' andata, poi torna, ma è così, è così. Ecco, sono iniziati anche i mondiali, come abbiamo sentito anche nell'appuntamento con le breaking news del TGcom 24, non commentiamo perché tanto c'è poco da commentare, siamo felici insomma per tutte le squadre. Ecco, bisogna essere sportivi, quello sì, lo sport va al di là di ogni confine, quello è bello insomma, poi ognuno si sceglierà, visto che non c'è l'Italia, la squadra per cui tifare nel corso di questo campionato. Intanto noi tifiamo per la bella musica, tifiamo per il divertimento e per tutti gli appuntamenti che oggi arriveranno a partire dall'oroscopo, il primo dei tantissimi di Tutti in Piedi. Ricordatevi che essendo venerdì oggi ci sono anche i canterini, ma un po' più tardi, questo è torna alle 8.50, quindi ci divertiamo con voi anche a cantare, anzi a farvi cantare, perché noi insomma siamo bravi a dire hai cantato bene, hai cantato male, chiaro è un gioco insomma, non è che ci mettiamo a fare le gare canore o a giudicare, però cantate voi, ecco, noi non cantiamo, è meglio così. Va bene, subito c'è Ultimo su Radio Subasio, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buonsenso, senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. È importante che per la somma delle influenze non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti. Toro, circondata da astri benevoli, la nostra luna va sul sicuro. I pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo di grande fermento, progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a noi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Cancro, un venerdì che arriva con un bel carico di doni. Anche grazie alla luna in Toro ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Forza di volontà, qualcuno dispensa pillole di saggezza, progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di metter su famiglia. Leone, giornata con qualche spigolosità, coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buonsenso, impostandoci sulla moderazione. L'insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Si prospettano novità a volontà, viaggi, spostamenti e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Potrebbero essere le ore decisive. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente, più ottimistica l'autovalutazione. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Apportiamo delle modifiche. Capricorno, complice il transito della Luna in Toro congiunta a Marte, recuperiamo disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un'iniziativa da condividere. Festeggiamo una serata allegra con pochi intimi. Acquario, il clima non è per niente disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Non sono esclusi i colpi di testa. Possiamo essere noi per primi, con giudizi affrettati e polemici, a mettere a dura prova la pazienza altrui. Finiamo con i pesci. La luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Questo è il titolo della canzone di Negramaro su Radio Subasio. Sono le 7:22, noi facciamo un giretto nelle città virtuale tutte le mattine, vediamo un po' le temperature che ci sono, appunto, anche per regolarci su come vestirci. Ecco, ancora abbastanza freschino, devo dire, la mattina. A Roma infatti ci sono 18 gradi, così come a Milano. Napoli va un po' meglio con 20 gradi. Ci sono solo 16 gradi a Torino, 19 a Genova, 16 gradi a Venezia, anche Bologna freschina con 16 gradi, ancora più fresca Firenze con 15. Palermo ne ha già 22 invece a quest'ora, amici palermitani. 18 gradi ad Ancona, a Perugia ce ne sono 14, quindi un giacchino, qualcosa ci vuole per uscire di casa adesso. 13 gradi all'Aquila, che risulta la più fresca, 21 gradi invece a Bari, dove insomma già si sta abbastanza bene, 17 gradi a Cagliari. Sono pronto adesso a darvi il numero per i messaggi da scrivere, in questo caso se volete fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno a cui tenete in modo particolare, che compie gli anni oggi. Sono scritti i messaggi 348 075

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

voi mi piacete tanto perché fate degli auguri bellissimi di buon compleanno. Partiamo con la carrellata su Radio Subasio. Samuel oggi compie 18 anni. Tanti auguri maggiorenne ai tuoi nonni Elio e Rosalba di Montorio Romano. Tanti auguri di buon compleanno a Noemi per i suoi 22 anni da Giuseppe, Claudia, Elga, Maria e Michele. Siamo babbo Beppino, mamma e Speranza e fratello Bastian di Bella di Dicomano. Oggi è il compleanno della nostra bellissima bambina, compie 8 anni, le facciamo tantissimi auguri di buon compleanno, altri 100 anni, bella come sei, ecco, bella di nome di fatto, veramente auguroni. A Francesco, il mio nipotino che oggi compie i tanto desiderati 18 anni, con tantissimi auguri per ogni impegno che vorrai affrontare, da zia Lella. Tantissimi auguri alla bellissima Barbara di Casperia da parte di Mario, un bacione. Tanti auguri al mio amore di buon compleanno da Tommy a Gabriella di Castelcellesi. Ancora buon compleanno Andrea, detto Bambolo, dagli amici della pianata degli impegnati nella raccolta delle ciliegie. Un saluto da Moricone, buona le ciliegie, buon lavoro e auguri al Bambolo. Pietro e Simona da Cave fanno gli auguri di buon compleanno a Francesco, auguri grande, e poi tantissimi auguri per i suoi 54 anni al grande maestro Salvatore, ammirato e voluto da tutti con grande affetto e i suoi ammiratori. Tantissimi auguri di buon compleanno per i suoi primi 4 anni al nostro piccolo e dolcissimo uragano Antonio di Magliano Sabina, da tutta la sua grande famiglia, in modo particolare dalle cuginette Chiara, Ginevra, Serena e il cuginetto Gianluca. E poi tantissimi auguri al principino Antonio per i suoi 4 anni da mamma e papà. E auguri a Francesco Renga, che di anni ne fa 58. Buon compleanno a lui. Eccolo.

0: animali notturni.
1: Malika Ayane su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Di animali notturni ce ne sono tanti, anche all'ascolto a quest'ora, perché c'è chi proprio non riesce ad andare a letto presto la sera, anche se sa che poi al mattino dovrà svegliarsi anche abbastanza presto, insomma avere tante cose da fare, certe volte non è un incentivo sufficiente per poter andare a letto. Del resto lo cantava anche Jovanotti un po' di anni fa, gente della notte, e per esempio anche un artista come Michele Zarrillo, lo abbiamo avuto più volte qui a Radio Subasio Music Club, ci ha raccontato che lui di notte sta sveglio, va a letto la mattina più o meno alle 7, alle 8 se non ricordo male, poi insomma dorme. Ecco, sono abitudini dure a morire, quando si può fare tranquillo. Raccontatemelo anche voi se volete, 348 075 80 60. 1, 2,

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Siamo soli.
1: A volte siamo soli, succede per esempio la sera, la notte, quando rimaniamo soli, tutti dormono e Katia da Pescara scrive: eccomi, sono una nottambula patentata, quando si avvicina l'ora di andare a letto, non so come, riesco a trovare da fare le cose più allucinanti, a volte inutili o al più rimandabili, pur di non andare a dormire. E il bello è che non me ne rendo conto, se non il giorno dopo, quando suona la sveglia puntualmente dico: oggi non ce la posso fare. Lo so, ti capisco Katia, in effetti è così. Poi credo che ultimamente, insomma negli ultimi anni, ecco, con i telefonini, con gli smartphone, con i social in modo particolare, la situazione sia pure peggiorata, perché uno magari prende il telefono, dice solo 5 minuti, poi vado a letto, poi inizia a guardare magari quei reel, quelle cose divertenti, inizia a ridere da solo come uno scemo, dite che non capita anche a voi, a me succede, e poi ti rendi conto che è passato un sacco di tempo, mamma mia com'è tardi, non te ne sei reso conto, è ora di andare a dormire. E poi dicono che non si dovrebbe mai guardare il telefono in realtà proprio prima di andare a letto, perché quella luce blu, la famigerata luce blu dei dispositivi, dei display, ecco, possono essere telefoni piuttosto che computer, anche la TV forse, chissà, che se molti la usano appunto per addormentarsi, non faccia bene proprio al sonno in sé. Si dovrebbe togliere tutto proprio almeno 2 ore prima di andare a dormire, quindi spegnere questi dispositivi, magari leggersi un bel libro, fare una passeggiata, però di quelle tranquille, ecco, perché anche l'attività fisica, quella intensa, non dovrebbe essere fatta proprio a ridosso delle ore notturne, delle ore di riposo, perché poi ti rimetti un po' in moto, ecco, risvegli il fisico, e quello non dovrebbe essere fatto, quello dovrebbe essere fatto la mattina. Anzi, io veramente ammiro tutti coloro che vanno a camminare, a correre, a fare ginnastica la mattina prestissimo, si svegliano prima apposta, non fanno neanche colazione, poi tornano a casa, fanno la doccia e vanno a lavorare. Veramente avete tutta la mia ammirazione. Bravi. Su Radio Subasio, Siena Spiral.

0: Material Lover, questa è la canzone di Sienna Spyro su Radio Subasio, che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione Breaking News di TGCom 24, 8:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social dopo una giornata di alta tensione. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa e ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana, la firma in Europa. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. 4 indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Incidente mortale con un monopattino elettrico a Milano attorno alla mezzanotte. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ventunenne alla guida della vettura. Al via il Mondiale di Calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Subasio Collection.
2: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone, un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano, 2 km di coda per incidente tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la A8, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Gallarate Ovest e l'immissione sulla A8. Sulla A10 verso Genova Aeroporto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Aeroporto. Sulla statale 93 Appulo Lucana, rallentamenti per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Casello Canosa A14 Bologna Taranto e il bivio per la statale 168 di Venosa. Prudenza e buon viaggio.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

su Radio Subasio, e tra le cose che appunto sono successe il 12 giugno, visto che a quest'ora c'è sempre l'accade oggi, c'è anche la prima sonda su Venere a proposito di stelle. Poi l'avete visto il bacio tra Giove e Venere a proposito nei cieli in queste notti, questo bacio astronomico bellissimo, i due pianeti vicini vicini. Adesso però parliamo anche di altri avvenimenti, perché appunto vediamo che è successo di importante il 12 giugno. Oltre al lancio della prima sonda su Venere, nel 1817 il tedesco Carl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn effettua la prima dimostrazione ufficiale della sua draisina, che con due ruote, di cui una sterzante, è considerata la prima bicicletta. Ebbene sì, 1942, per il suo 13° compleanno, la giovane ebrea tedesca Anna Frank riceve un diario, quel diario con la copertina a quadretti rossi, che inizia a scrivere con le parole: subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Questo appunto è il diario di Anna Frank. 1981, Indiana Jones debutta sul grande schermo. Sono passati 45 anni, infatti ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna questo primo capitolo di un'altra saga destinata a entrare nella storia del cinema d'avventura, che era appunto quella di Indiana Jones. Lui scrisse il soggetto ma lasciò la regia a un altro grande, Steven Spielberg, che ne fece un'opera d'arte di scenografia ed effetti speciali. Le saghe ci appassionano, quelle cinematografiche soprattutto, sono veramente uno splendore, non vediamo l'ora che esca il film successivo, l'episodio successivo. Qual è la vostra saga cinematografica preferita? Siete appassionati ad una o a più di una? Ecco, c'è qualcosa che in qualche modo proprio vi fa sognare e vi piace? Film che vedete e rivedete, magari li avete visti al cinema e poi li riguardate anche su DVD o Blu-ray? Ecco, potete raccontarcelo con un messaggio anche vocale se vi va. Qui a Radio Subasio aspettiamo proprio le vostre saghe preferite, come sempre al 348 075 80 60.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olli e Giuli su Radio Subasio. Ecco, questa domenica molti di voi potrebbero andare al mare, chi lo sa, approfittando del bel tempo. Già stamattina, insomma, ci sono persone che ci stanno raccontando cose belle che fanno fin dalle prime ore, però di questo magari parliamo più tardi. Adesso invece mi preme lanciarvi il voice box, perché lo sapete, ogni giorno intorno alle 8:30 avete la possibilità di ascoltare una canzone scelta da voi e annunciata direttamente da voi con la vostra voce grazie a un messaggio vocale. Quindi se adesso ci mandate questo messaggio dicendoci il vostro nome, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra una decina di minuti su Radio Subasio, potreste essere proprio voi i protagonisti del voice box stamattina. Vi aspettiamo vocali adesso al 348 075 80.

Gianna Nannini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Nel 1981, proprio il 12 giugno, partiva la saga di Indiana Jones sul grande schermo. C'è una saga della quale siete particolarmente appassionati, ci ha scritto Sergio da Latina. Io sono appassionato dei film Marvel, ho seguito tutta la saga MCU, che, per chi non lo sapesse, Sergio, lo dico io, sta per Marvel Cinematic Universe. Ovviamente i film li ho visti tutti al cinema, poi ho comprato i Blu-ray per avere la collezione completa a casa. Mia moglie mi considerava un po' strano, giusto un po', ma adesso si è appassionata anche lei, e quanto ti capisco, anche a me piacciono i film Marvel, e magari chi non è proprio come noi, a volte ci guarda un po' come degli extraterrestri, però effettivamente sono fatti bene, sono anche abbastanza complessi, bisogna guardarli in ordine cronologico, altrimenti tante cose non si capiscono.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Manuela e chiamo dai Castelli Romani. Volevo dedicare a mio marito Simone per i nostri 16 anni di matrimonio una canzone che è A te di Jovanotti e ringraziarlo per questi 16 anni bellissimi e per le nostre due bimbe, Sofia e Melissa. Ciao Simo, grazie, avanti tutta.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un

0: di Jovanotti, questa è la splendida canzone scelta da Manuela dai Castelli Romani, che ha fatto una dedica bellissima tra l'altro nel suo messaggio a suo marito Simone per i loro 16 anni di matrimonio. Auguri ragazzi di cuore, davvero bella bella la vostra scelta e belle anche tutte le altre richieste che sono arrivate stamattina al 348 075 80 60. Voglio salutare tra l'altro Serena dalla Terina che dice presente, sveglia alle 5, 10 km di corsa, doccia, colazione e lavoro. Ecco, tra le persone da ammirare, volenterose, che la mattina si svegliano prima per fare tutto questo e poi andare a lavorare. Saluto anche Margherita da Riccione, aria fresca e sole, meraviglioso venerdì, che c'è di meglio in effetti, ecco, un caffettino magari sulla spiaggia, visto che sei a Riccione, è il massimo. Adesso che facciamo?
1: Tutti
0: e già si canta, perché venerdì, sono le 8.38 Radio Subasio, schiarite la voce e adesso appunto è il momento di cimentarvi in una canzone, quella che vi piace di più. Pochi secondi, mi raccomando, scegliete il ritornello, scegliete la parte della canzone che preferite, quella che insomma volete cantare, fatelo con un messaggio vocale, perché tra pochissimo vi sentiamo. Arriva la carrellata dei Calterini del venerdì su Radio Subasio e ci divertiamo a sentire le vostre performance, anche le stonature quando capita. Messaggi vocali al 348 075 80 60.

0: io da te.
1: E cosa vuoi, cosa vuoi?
0: D'amore non si muore e non mi so spiegare, perché su Basio è sempre con me.
1: Grande.
0: Ciao, Marci da Sonnino.
1: Grazie Marci, a nome di tutta Radio su Basio. Sentiamo chi c'è.
2: Se mi innamoro devo fare qualche cosa di speciale, pensando a te.
1: Wow.
2: Aprire il cielo per scoprire dove il sole va a dormire e darlo a te.
1: Bella.
2: E devo dire chi lo sa.
1: Questa era la canzone dei Ricchi e Poveri. Se mi innamoro, se mi innamoro. Bellissima, grazie, grazie. Chi c'è adesso?
3: Via. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio.
1: Sì.
3: Saremo io e te.
1: Accussì.
3: Sarà per sempre sì.
1: Per noi un sì.
3: Francesco.
4: Eleonora.
3: Radio su Basio.
1: Siete fuori ragazzi, fuorissimo, ma sono i matti che ci piacciono tanto. Davvero grazie per questa bella performance, sarebbe contento anche Sal. Sì, pronto? Chi è? Pronto? Ma chi è?
5: Ciao, sono io.
1: Io chi?
6: Porcaccia, c'è mia moglie.
5: Amore mio.
1: Oddio.
6: Ma che fa?
5: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
6: Sì, sì, sì, sì.
5: No.
7: Ma con chi stai parlando?
1: Con chi?
5: Dai che venerdì. Un saluto a tutti. Franca, Fabio e Maria.
1: Oddio mio, siete veramente fuori. Grandi ragazzi, grandi.
8: Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo. Grande Achille, meraviglioso. Mio marito lo sa che lo amo, quindi tutto tranquillo. Ciao Simona da Latina.
1: Quindi non è geloso tuo marito, meno male. Ciao Simona.
8: Ti

0: Amo.
1: Ho capito.
0: Tanti auguri, amore mio. Buon anniversario, Jessica da Prato.
1: Ah, ma non era per me, era per l'amore tuo. Ciao, Jessica. Un bacio grande a te e a tutti quanti i canterini. Vi aspetto venerdì prossimo.

0: Might, la canzone di Bruno Mars su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TG Com 24, quelle delle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. L'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Scontro frontale nella notte a Milano tra un monopattino elettrico e un'auto. Morto un 19enne che viaggiava come passeggero sul monopattino. Ferite lievi per il 20enne alla guida del mezzo e per la 21enne alla guida della vettura. Nel Foggiano invece un 17enne investito e ucciso nella notte da un'auto mentre tornava a piedi con amici da una festa. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste break news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvolosità oggi sulle Alpi centro-orientali e al nord-est, con qualche pioggia in Alto Adige. Nuvole anche al sud, ma in miglioramento, eccetto in Calabria e sulla Sicilia ionica, dove si prevedono isolati rovesci nel pomeriggio, per lo più sui monti. Più sole altrove, salvo delle velature temporanee. Massime in deciso calo al sud, in Sicilia e nel Medio Adriatico. In lieve aumento invece al nord-ovest e in Sardegna, con valori in generale sotto i 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

nuova canzone. Sono le 9.14. Siamo pronti a giocare anche stamattina con un'altra canzone che abbiamo mostrificato ben bene, ma che voi riconoscerete anche oggi. Allora, si tratta di una grande artista italiana, una grandissima interprete che qualche anno fa ha presentato questa canzone al Festival di Sanremo. Si pensava che avrebbe vinto, e invece ha vinto un altro artista, lei è arrivata seconda. Virginia Raffaele ci ha anche costruito uno sketch molto divertente su questa cosa, che appunto vede lei, diciamo così, benedirlo o assolverlo sarcasticamente, perché insomma dice: tu hai dei testi frivoli, ma canta, canta, tanto poi ci sono io che insomma ti posso benedire. Avete capito di quale canzone sto parlando? Tra l'altro ho usato un verbo che insomma vi dovrebbe anche aiutare molto per quanto riguarda il titolo di questa canzone, che ha un testo molto profondo. Lei poi, come sempre, insomma, l'ha interpretata a modo suo alla grandissima, ha vinto anche il premio della sala stampa Radio TV Web Lucio Dalla, arrivando poi seconda nella classifica generale del festival. Va bene, dai, io credo che abbiate capito, però c'è anche la clip mostrificata che vi aiuterà ulteriormente. Mandate la soluzione come sempre con un messaggio vocale, il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio, quindi dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. 348 075 8060.

0: più bella cosa di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Noi andiamo a Macerata, dove al telefono c'è Carlo. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, carissimo Carlo, noi ti abbiamo beccato in un momento particolare della tua giornata, perché tu eri in macchina, hai ascoltato appunto il gioco, hai mandato il messaggio vocale, poi sei sceso dalla macchina, pensando magari di non essere richiamato, sei entrato in un supermercato, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Sei entrato al supermercato per fare la spesa, quindi...
1: Sì,
0: ecco.
1: Cosa, però, sì.
0: Ecco, adesso diciamo che stai parlando con noi, ma ci sono magari orecchie indiscrete vicino a te che stanno ascoltando la telefonata?
1: Diciamo di sì.
0: Diciamo di sì, infatti ti sento un pochettino impacciato, un pochettino intimidito, non ti preoccupare, anzi magari fai mettere Radio Subasio anche lì al supermercato, così magari ecco tutti quanti potranno ascoltarti se ti va chiaramente. Che compri di buono stamattina, Carlo?
1: Stamattina solo il pane, visto che la spesa grossa l'ho fatta ieri.
0: Ah, la spesa grossa l'hai fatta ieri, quindi oggi solo il pane, insomma, e poi si torna a casa?
1: Sì, sì.
0: Ecco, a preparare qualcosa magari per il pranzo, è ancora prestino?
1: È ancora presto.
0: È ancora presto.
1: Di solito più tardi cominciamo.
0: È più tardi, va bene. Allora, carissimo Carlo, io adesso ti lascio alla tua spesa, perché insomma so che effettivamente magari lì tra il carrello e le borse e tutto quanto è un po' difficile parlare anche al telefono, però tu sei stato velocissimo a individuare la canzone, quindi ti chiedo il titolo e l'artista, vai.
1: Il titolo è Che sia benedetta di Fiorella Mannoia.
0: Bravissimo caro, allora buona giornata, grazie per aver giocato con noi. Ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Eccolo qua il nostro Carlo, che era un po' intimidito insomma dentro il supermercato, probabilmente perché lo stavano ascoltando. Adesso noi ascoltiamo lei, Fiorella Mannoia.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è

0: incanto.
1: Incanto come quello che proviamo quando guardiamo delle serie, o meglio delle saghe cinematografiche, ci appassioniamo. Stamattina abbiamo parlato di questo, oltre ad altre cose, ovviamente tante altre cose su Radio Subasio. Maria Grazia Laterni dice: la mia saga preferita è quella del Padrino e non mi stanco mai di rivederla. Beh, in effetti saga bellissima. Felice da Roma dice: io sono stato un grande appassionato di Harry Potter che adesso sto facendo vedere a mio figlio, così con la scusa lo guardi anche tu, eh? Poi è bello trasmettere queste passioni. Nuni da Catania ci ha pure scritto, la saluto. Paola, Luciano e Angela invece ci ascoltano da Salerno, Isabel e a Milano. Diletta, Sergio e Benedetta invece sono in viaggio, stanno andando in vacanza in montagna in Trentino. Meraviglia, complimenti davvero per la scelta e buon divertimento, buon riposo e buone vacanze. C'è Noemi su Radio Subasio.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Irene Grandi.

0: C'è qualcosa oggi che ti entusiasma in modo particolare?
1: Lo yoga. Sembra strano, uno dice oh, ecco, invece io.
2: Infatti non ti ci vedo.
1: Su un'ottava. No, è perché mi piace molto questa dimensione di anche di incontro con se stessi silenzioso, ma anche di incontro con altre persone.
3: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.
4: Yeah, I'm going to party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: già l'amore conta in Liga su Radio Subasio.
1: Quanto conta l'amore?
0: Conta
1: per
0: tanto,
1: te?
0: Per me tantissimo, per te?
1: Beh, sì, come cosa sarebbe una vita senza amore?
0: Sarebbe
1: vuota a metà. Oppure tre quarti, dipende da che importanza uno dà. Ma come siamo profondi questa
0: mattina? Mamma mia!
1: E invece venerdì alleggeriamo i pensieri, no? Si fa per dire.
0: No, perché hai un argomento che comunque è importante.
1: Beh, sì, l'intelligenza artificiale che è entrata a pieno nelle nostre vite, anche se molti di noi non ne hanno la percezione, ma molti meccanismi che regolano la nostra vita quotidiana di tecnologia hanno a che fare con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Quindi già pervade e penetra le nostre vite. Fatto sta che quando se ne ha consapevolezza, qualcuno si ritrae un po'. Ed è il risultato di un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti tra giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, che ha rilevato come questi siano sempre meno entusiasti nei confronti dell'intelligenza artificiale. Se da un lato si registra un uso costante delle chatbot anche da noi,
0: sì,
1: e da parte del 51% della cosiddetta generazione Z, i nati tra il 97 e il 2012, dall'altra nell'ultimo anno il sentimento di questi ragazzi nei confronti dell'AI è diventato significativamente più negativo. Dal mio punto di vista, se ti interessa il mio parere,
0: sì,
1: è interessante che ci sia una coscienza critica, perché l'intelligenza artificiale, sempre dal mio punto di vista, deve essere uno strumento che migliora, velocizza, ma non si sostituisce.
0: Bravo, anche io
1: ma
0: la penso
1: è il mio punto
0: così
1: di vista.
0: Poi tra l'altro non sai mai adesso quando guardi un contenuto se effettivamente è reale o se è frutto dell'intelligenza artificiale.
1: Esatto. Detto questo, voi intanto cosa pensate dell'intelligenza artificiale? Qual è stata la vostra prima reazione quando avete iniziato ad usarla? Se è cambiata nel tempo e quanto vi fidate, per esempio, delle risposte fornite? E se mai avete scoperto errori? Come vi siete comportati? Insomma, siete cauti o vi abbandonate alle braccia della stretta dell'intelligenza artificiale? Come ogni mattina ne parleremo al 348 075 8060 contando sull'intelligenza naturale.
0: Ecco,
1: la vostra.
0: I messaggi li farete voi, non ChatGPT, questo è sicuro. Prima di...

0: Pazzi, stupidi ragazzi, siamo noi, è proprio nostra, la canzone di Raff su Radio Subasio. E allora questi pazzi, stupidi ragazzi, io in modo particolare, tornano lunedì. Noi ci sentiamo appunto lunedì mattina dalle 7, tutti in piedi come sempre. Vi lascio con Stefano Pozzovivo che invece vi accompagnerà fino alle 13. Da Gianluca Diorato è tutto, buon weekend, ci sono le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano auto investe un monopattino. Quest'ultimo non aveva rispettato la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti, il mezzo a due ruote. A San Nicandro, nel Foggiano, ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. Arrestato a Napoli un camorrista latitante da 3 anni. Ritenuto affiliato al clan di Lauro, Gennaro Balsamo deve scontare pene per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione, pure aggravate dal metodo mafioso. La BCE ha rialzato i tassi di 25 punti base, quelli sui depositi sono ora al 2,25%, colpo preventivo per evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'Euro Tower si è mossa dopo 2 anni e mezzo contro il lievitare dei prezzi legato a caro energia e rischi geopolitici. Poteva essere una tragedia, è stato un miracolo, così Pier Silvio Berlusconi dopo l'incidente stradale. Prima un frontale in auto travolto da una vettura che ha sbandato contromano, illeso, poi l'evento Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa del padre Silvio. Messico, Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali di calcio mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21 Canada, Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buongiorno, bentrovati, buon venerdì numero 12 di giugno 2026 da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Inizio oggi è riservato a Zucchero e la sua Baila Sexy.

Permettetemi di aggiungere un mio punto di vista che già condividevo con Gianluca Giurato, e cioè che il senso critico stimolato in direzione di questo straordinario momento tecnologico non mi dispiace per niente, perché di fronte a ogni tecnologia avere del senso critico significa non abbandonarsi in pieno, in toto, alle braccia di una tecnologia che, se non gestita bene, insomma, qualche problemino lo potrebbe porre, come recita d'altro canto la cronaca ogni giorno, quando ci restituisce casi di misuse, come direbbero quelli che se ne intendono, proprio dell'AI. E allora, ciò detto, è il pretesto questa mattina per chiedervi cosa pensate dell'intelligenza artificiale. Qual è stata la vostra prima reazione quando avete cominciato ad usarla, magari con, che so, ChatGPT oppure Claude, ecco, per non fare qualche nome. E poi, se è cambiato nel tempo il vostro uso, se vi fidate sempre di più o al contrario vi fidate sempre di meno. Siete mai incorsi in errori suggeriti dall'intelligenza artificiale? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060 con le vostre preziose esperienze. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va ad Anna che ci ascolta e ci saluta da Bologna. Buongiorno a te, Anna, e buon ascolto a tutti anche con The Fray.

Minimi, Laura Pausini, Radio Subasio e l'intelligenza artificiale. Oggi vi ho premesso e preannunciato che avremo affrontato questo tema che è molto molto attuale, partendo da un sondaggio che si è svolto negli Stati Uniti recentemente tra giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, che ha rilevato che questi sono sempre meno entusiasti nei confronti dell'intelligenza artificiale. Se da un lato si registra un uso costante delle chatbot da parte del 51% della generazione Z, ovvero i nati tra il 97 e il 2012, dall'altra, nell'ultimo anno, il sentimento di questi ragazzi nei confronti dell'AI è diventato significativamente più negativo. Non solo, una buona parte del campione analizzato, che già lavora, sostiene che i rischi dell'intelligenza artificiale superino i suoi benefici e la fiducia nel lavoro assistito dall'intelligenza artificiale è inferiore rispetto alla produzione esclusivamente umana. Sapete, ma immagino di sì, no? Che la questione è aperta e molto dibattuta tra i sostenitori dell'intelligenza artificiale a tutti i costi e quelli che invece si pongono in maniera critica. Ci sono anche quelli come chi vi parla che pensa che sia una grande opportunità e che vada usata nel modo giusto come amplificazione delle nostre potenzialità, ecco, le nostre potenzialità, quelle umane. Naturalmente i punti di vista sono davvero tanti e con approcci diversi. Ecco, ci piacerebbe sapere qual è il vostro, cosa pensate dell'intelligenza artificiale, qual è stata la vostra prima reazione quando magari avete iniziato ad usarla. È cambiato nel tempo l'uso dell'intelligenza artificiale e quanto vi fidate delle risposte che vi vengono fornite? Avete mai scoperto errori e come vi siete comportati o come avete modificato il vostro uso dell'intelligenza artificiale? Ne parleremo tra pochi minuti, cominceremo a farlo come ogni mattina al 348 075 8060.

poteva esserci un'estate senza colei che di estati ne ha dominate parecchie, ovvero Baby K. Arriva così

Speak No Doubt in questa nostra mattina densa di note e di successi, ma anche di spunti di riflessione, e inizieremo naturalmente a partire dalle 11. Vi ricorderò anche su che tema, ma insomma è quello dell'intelligenza artificiale. Intanto però con Fulminacci, la sua intelligenza musicale in Stupida Sfortuna.

La vita adesso, capitani coraggiosi, la nostra vita è sempre più interconnessa, interlacciata all'intelligenza artificiale a più livelli. Oggi vi chiedo proprio cosa ne pensate, ma qual è stata soprattutto la vostra prima reazione quando avete iniziato a usarla? È cambiato nel tempo il vostro uso dell'AI? E quanto vi fidate delle risposte fornite? Vi è capitato di incappare in errori indotti dall'intelligenza artificiale? Di questo parleremo a breve al 348 075 8060 di Radio Subasio. Sono cresciuto.

0: Mauri Sass, l'albero delle noci. Ora l'informazione torna su Radio Suvasio con un nuovo aggiornamento delle breaking news di TGCom 24, quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessuno accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. Meloni alle Camere, scontro sull'Europa. No al federalismo e a uffici senza controllo, le parole. La Premier consegna le comunicazioni per il vertice UE, poi è battaglia in aula. Respinto l'attacco di Renzi sulle tasse e affondo al PD sui 5.000 giorni dei Dem al governo senza voto. A Tenerife si chiude la visita del Papa in Spagna, ieri prevosta al molo della vergogna delle Canarie. Così Leone, la dignità umana non ha passaporto. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori come Bergoglio a Lampedusa e benedetto una croce fatta col legno di un barcone. La BCE rialza i tassi di 25 punti base, quelli sui depositi sono ora al 2,25%, colpo preventivo per evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'Eurotower si è mossa dopo 2 anni e mezzo contro il lievitare dei prezzi legato a caro energia e rischi geopolitici. A Milano in zona Bicocca macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei 2 occupanti, il mezzo a 2 ruote. Circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni. Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali di calcio mette in archivio la prima giornata. Dalle 21 Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Suvasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta Salerno il traffico è bloccato per un incidente tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno in direzione di quest'ultima. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra San Vittore e Caianello procedendo verso Napoli. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Ponzano Romano-Soratte e Magliano Sabina in direzione Firenze. Un incidente segnalato anche nel tratto Milano-Bologna dell'autosole tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori invece 4 km di coda per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Infine sulla statale 18 Tirrene Inferiore, corsia chiusa all'incrocio per Sant'Elia, bivio per la A3 Salerno-Reggio Calabria in direzione Napoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

questa collection torniamo alla metà degli anni 80, anzi per l'esattezza al 1984, con uno dei gruppi più iconici del periodo. Sono i Tok Tok di Such a Shame.

0: Marc Clement e Serena Brancale, uno dei tormentoni certi dell'estate ormai alle porte. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando di intelligenza artificiale, vi ho chiesto cosa ne pensate, posto che negli Stati Uniti un recente sondaggio condotto tra giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni ha rilevato che questi sono sempre meno entusiasti nei confronti dell'AI, e se da un lato si registra un uso costante delle chatbot da parte del 51% della generazione Z, ovvero i nati tra il 97 e il 2012, dall'altra nell'ultimo anno il sentimento di questi ragazzi nei confronti dell'intelligenza artificiale è diventato significativamente più negativo. Sarà una presa di coscienza sui limiti di affidarsi in toto ai chatbot, oppure, insomma, voi cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale? Quando è stata la prima volta e qual è stata la prima reazione quando avete iniziato a usarla? È cambiato nel tempo questo uso e quanto vi fidate?
1: Io mi diletto nello scrivere, ma non userei mai l'intelligenza artificiale per creare qualcosa di mio personale. Trovo che sia un giusto compromesso a livello di grafica, quindi una produzione letteraria personale e una grafica magari in cui ci si può aiutare con l'intelligenza artificiale per creare effetti che chi non è esperto di grafica da solo non potrebbe creare. Ma per quanto mi riguarda, il mio parere personale è che per molti versi l'intelligenza artificiale sta molto limitando la creatività e la fantasia, soprattutto nei giovani. Federica da Terni.
0: E il vostro punto di vista sul tema qual è? 348 075 80 60.

0: Gocce di memoria, Giorgia, un grande successo di qualche tempo fa, nella mattina in cui stiamo parlando con voi di intelligenza artificiale che è entrata piena nelle nostre vite, è entrata in ogni ambito, anche quello musicale. Sempre più compositori la utilizzano per generare motivi, canzoni che poi diventano anche successi. La domanda che vi ho fatto quest'oggi ha a che fare con un sondaggio che è arrivato dagli Stati Uniti, che ci dice che in realtà la generazione Z è sempre più diffidente rispetto all'argomento, al tema e all'uso dell'intelligenza artificiale. Allora vi ho chiesto cosa ne pensate voi, qual è stata la vostra prima reazione quando avete iniziato a usarla, è cambiata nel tempo, quanto vi fidate delle risposte che vi fornisce. Continuiamo ad ascoltare i vostri punti di vista.
1: Qui generazione Z all'ascolto e tra l'altro studente di informatica. Io personalmente ci tengo moltissimo alle questioni etiche e ambientali del nostro pianeta e proprio per questo l'uso dell'intelligenza artificiale di tipo generativo, perché poi ne esistono tante di intelligenze artificiali, secondo me è estremamente dannoso sia a livello ovviamente artistico, come ha detto l'ascoltatrice di prima, ma anche a livello cognitivo. Molti ragazzi effettivamente stanno perdendo molte funzioni cognitive importanti proprio per l'utilizzo eccessivo dell'intelligenza artificiale di tipo generativo, oltre al fatto che è un danno ambientale veramente veramente grande. Quindi personalmente io non la utilizzo, non ho intenzione di utilizzarla, spero che le persone riescano effettivamente a capire i danni di questa intelligenza artificiale. Flora da Napoli.
0: Un bel warning della nostra ascoltatrice che ci ricorda i risvolti di un uso, oserei aggiungere, smodato di questa tecnologia, comunque di queste piattaforme.
2: Sono un insegnante, utilizzo l'intelligenza artificiale da quasi 2 anni per creare materiali didattici e spesso e volentieri litigo con l'intelligenza artificiale perché escono fuori degli errori grossolani e le mie figlie si mettono a ridere. Quello che è interessante però è capire come l'intelligenza artificiale comprenda e arricchisca il proprio database da queste situazioni, perché le risposte sono: sì, scusa, non avevo guardato questa fonte, hai ragione, considerandola in quest'altro modo, te la modifico. Quindi è proprio evidente come l'interazione umana contribuisca a modificare e a arricchire le strutture e le risposte che l'intelligenza artificiale dà. Però è veramente tanto buffo quando ci litigo come se fossero persone vere. Francesca da Roma.
0: Come se fossero persone vere. E voi? 348 075 80 60.

0: Ascoltate, Troy Orbison, stiamo parlando di intelligenza artificiale qui su Radio Subasio. Vi ho chiesto cosa pensate dell'AI, qual è stata la vostra prima reazione quando avete iniziato ad usarla e il vostro uso è cambiato nel tempo, posto che abbiamo cominciato a trattare l'argomento partendo da una indagine svolta negli Stati Uniti, dove la generazione Z invece è sempre più diffidente rispetto all'AI. Ma continuiamo con i vostri punti di vista e l'esperienza sul tema.
1: Anna Maria da Roma, io con l'intelligenza artificiale ho costruito la mia dieta e ho avuto parecchi risultati seguendo tutte le normative e tutto quello che mi diceva già GPT.
0: Insomma, una dieta fatta attraverso l'intelligenza artificiale, e non è l'unica.
2: Sono Ambra da Prato. Sinceramente io sono una persona che non credo nelle amicizie e sinceramente certe volte ho chiesto consigli all'intelligenza artificiale, mi ha fatto più comodo di avere un'amicizia, un'amica reale, perché magari c'è un diverso modo di pensare, non c'è invidia, non c'è gelosia, quindi io credo che l'intelligenza artificiale sia una cosa, per quello che ho chiesto io, abbastanza buona.
0: Una specie di sparring partner che non giudica per il momento.
1: Ho avuto dei buonissimi risultati, mi ha insegnato a cucinare, cosa che io non sono capace, mi ha insegnato a mangiare sano. Veramente, veramente mi trovo bene e si trattano come persone umane. Ho ragione la signora precedente di me, che ha detto la stessa cosa.
0: Fin qui le esperienze positive. E la vostra di esperienza com'è? 348 075 8060.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Incoscienti giovani, ma mica tanto, se è vero come è vero che sono soprattutto i più giovani a prendere le misure all'intelligenza artificiale e ad essere molto critici, come ci testimonia questo sondaggio da cui siamo partiti questa mattina per chiedervi cosa pensate voi dell'intelligenza artificiale, qual è stata la vostra prima reazione quando avete iniziato a usarla, se è cambiato nel tempo l'uso e se vi fidate o quanto vi fidate.
1: Bruno da Ostia: chi usa l'intelligenza artificiale probabilmente perché non è in grado di usare la propria.
0: Molto tranchante il nostro ascoltatore.
2: Sono Remo d'Ancona. A riguardo l'intelligenza artificiale, per dire l'ultima ieri, per metterci due quadri, uno grande e uno piccolo, mia moglie ha chiesto il ChatGPT, però alla fine ho dovuto metterlo io, perché da soli su non ci andava.
0: Eh sì, solo con l'intelligenza artificiale la vedo insomma difficile, complicata.
3: Sono Salvatore da Castelnuovo. Io penso che 80 anni fa la seconda guerra mondiale è stata combattuta con le baionette. Sì, c'è stata anche la bomba atomica, ma fondamentalmente erano armati di baionette. Allora dico, in 80 anni il mondo si è evoluto al punto di dare tutto in mano alle macchine? No, mi dispiace, ho paura, ne ho tanta, proprio tanta, no all'intelligenza artificiale.
0: Ma soprattutto in 80 anni ancora non abbiamo capito che le guerre non andrebbero fatte?
4: Non sono della generazione Z, sono Daniela, e per me l'intelligenza artificiale non ha alcun fondamento. Io non ho proprio fiducia nell'intelligenza artificiale, preferisco la mia di testa, perché almeno se sbaglio, sbaglio con la mia di testa e non con l'intelligenza artificiale, e io me lo posso permettere di dirlo. Altri non lo so, e poi anche quando non mi interessa, però la penso così.
0: Sento una certa ostilità.
5: Mi chiamo Anna da Sivri. Io ho usato l'intelligenza artificiale per fare un conto molto difficile per me, che non sono una scimà, e ti devo dire la verità che mi sono trovata molto molto molto bene e lo rifarei subito. Certo, voglio dire, con la penna è meglio, ma io non ero in grado e quindi ne ho usufruito e mi sono trovata veramente veramente bene.
0: Mi sono trovata veramente veramente bene.
6: Beh, l'intelligenza artificiale io non mi fido neanche di me stesso, figuriamoci se mi fido dell'intelligenza artificiale. Claudio Ostra.
0: Claudio molto lineare nel suo pensiero. Chiudo senza chiudere, perché è evidente che abbiamo ascoltato i vostri punti di vista e le vostre esperienze, con una battuta dell'aforista Fabrizio Caramagna. Con l'informatica l'uomo imparava ad usare il computer, con l'intelligenza artificiale il computer imparerà ad usare l'uomo.
7: Yeah!

0: Wannabe Spice Girls, ora l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti, il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, l'automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio, accolte le richieste dei PM, così il legale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole sulle Alpi centro-orientali e parte del nord-est, con qualche pioggia in Alto Adige. Nuvole anche all'estremo sud, accompagnate da isolati e brevi rovesci su Calabria e Sicilia, per lo più fra i rilievi e i settori ionici. Più sole sul resto del paese, salvo delle velature di passaggio. Massime: indeciso calore al sud in Sicilia e sul medio adriatico, in lieve aumento al nord-ovest e in Sardegna. Valori in generale sotto i 30 gradi, un po' ventilato al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

apriamo quest'ultima ora insieme con un grande classico del Leone Bertè che ci riporta al 1975, un suo caposaldo, è Sei bellissima.

Sono già solo Modà, è uno dei loro successi. Questo era l'anno 2010, tanto per essere precisi al 100%. Sono le 12 e a 15 minuti in questo preciso istante. Radio Subasia in vostra compagnia, il pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. E da questo momento anche Benji e Fede, che con Alex Britti hanno riletto un successo di quest'ultimo. La vasca diventa

0: rotolando verso sud, negrita, rotolando verso i saluti arretrati, che poi arretrati non sono, in realtà pretesti belle buone per salutare, come sempre, voi che ci ascoltate ce lo fa anche, e ce lo fate anche sapere, come Francesca che ci ascolta e ci saluta dalla Spezia, Giusy che ci ascolta e ci saluta da Riccione, e Vera che ci ascolta e ci saluta da Sassari. Per tutti con occhi lucidi c'è Ultimo.
1: Io non lo so cosa si faccia

Siamo già in pieno fermento estivo con tante novità e tante canzoni da ascoltare nella prospettiva che diventino tormentoni, come Angie con Signorina.

Everybody's Changing, Keen, mentre aspettiamo di svelare il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo tra le 13 e 14, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Questo lo faremo a breve. Intanto vi regalo i Maneskin di Torna a casa.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
2: Dimmelo tu, che fare adesso che è finita la serata.
1: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
2: Se è vero che il mondo finisce domani.
1: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: le foglie, Malika Yan, cadono?
1: Ma mi chiedo, è arrivato davvero il tempo?
0: In che senso?
1: Lo dice Malika, è arrivato il tempo.
0: Ma quando dice Malika io alzo sempre le mani. Okay. Malika, Uber Alles.
1: E allora buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben trovato. Quando uno dice che esiste la voce pigra, no? Per noi la voce pigra è micidiale. Adesso state per ascoltare.
1: Oh mamma mia.
0: Leonardo Fabrizio.
1: Oh, che bello, che
0: vi
1: noia.
0: Condurrà a braccetto nel nostro pomeriggio, soprattutto parlandovi di quella cosa che in molti pratichiamo.
1: Soprattutto le nuove generazioni.
0: Allora, tu sai che io e l'attività fisica siamo delle cose. Però guarda, qui potrei essere campione del mondo.
1: Davvero? Sei pigro?
0: No, non cedo spesso, ma se cedo.
1: C'è una canzone di Pino Daniele che si chiama proprio così: Pigro.
0: Ah, pigro, certo. Come no? Beh, poi c'è Ivan Graziani anche.
1: Ah, anche, certo.
0: Allora, SOS pigrizia, perché secondo quanto appurato da ricerche di standard universitari, i bambini a livello globale sarebbero diventati sempre meno attivi rispetto alle generazioni.
1: Ed è un problema.
0: Sì, con effetti negativi sulla salute psicofisica. Quindi entriamo proprio, ci tuffiamo proprio nell'ambito della pigrizia per chiedervi se secondo voi le nuove generazioni sono effettivamente così, cioè più sedentari, oppure è una percezione sbagliata. Ecco. Magari ci potete dire da genitori se le cose stanno davvero così. E poi fare sport con costanza
1: da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata.
0: Secondo voi? Cioè siete di quelli che oggi escono in bici, fanno 100 chilometri.
1: Esagerato.
0: Non ne conosco,
1: 100 chilometri.
0: Sì, oppure fanno 12, 13, 14 chilometri di camminata veloce, si tengono allenati. Oh, io ho grande stima e grande rispetto.
1: Magari c'è chi fa la camminata veloce con tanto di gelato.
0: Esatto, beh, interessante.
1: È compensativa la cosa,
0: quindi
1: capisci?
0: Noi siamo pronti a capire come.
1: Ovvio, come sempre.
0: A che numero?
1: Ecco, non fate i pigri 348 075 80 60.

0: Irama Cabana. Arrivano i saluti del Pozzo che vi auguro un serenissimo weekend. Noi ci troviamo lunedì, come sempre, a partire dalle ore 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio e soprattutto il nostro weekend. Intanto però torna l'informazione con l'aggiornamento delle 13. E come sempre, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Il G7 irrilevante, abbiamo vinto la guerra da soli, esulta Donald Trump che ha annunciato la firma a breve del memorandum d'intesa con l'Iran. La bozza prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la concessione alla Repubblica Islamica di un allentamento delle sanzioni in caso di rispetto degli accordi. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Un elicottero precipita nel Lago Maggiore, a Lese, in provincia di Novara, un morto e tre feriti. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona. In due su un monopattino si schiantano contro un'auto a Milano, morto un 18enne, ferito l'amico che conduceva il mezzo. Erano senza casco e non avrebbero rispettato la precedenza su Via dell'Innovazione. Contusa la 21enne alla guida della vettura. A San Nicandro nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso da un veicolo dopo una festa di compleanno, camminava sul ciglio della strada. Sospesi due chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore danneggiato al Bonaldi di Napoli. Il primario Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni sono accusati di falso in concorso. Hanno inserito dati non veri all'interno della cartella clinica del bimbo. Calcio: Messico e Corea del Sud del gruppo A hanno vinto le prime partite dei mondiali americani. Altre due cerimonie inaugurali si terranno stasera a Toronto, che precede la partita tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia ed Erzegovina, e alle 3 di notte al Sophie Stadium di Inglewood, dove si giocherà USA-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Grumello in direzione da Milano, sulla A30 Caserta-Salerno code per traffico alla barriera di Salerno-Mercato San Severino in direzione di Salerno, sulla A24 Roma-Teramo ci sono cantieri tra Sergio e Colledara-San Gabriele in direzione di Teramo che creano dei rallentamenti, sulla A14 Bologna-Ancona un veicolo fermo causa code tra l'allacciamento A13 Bologna-Padova e l'allacciamento Ramo-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sull'autosole Firenze-Roma, altro incidente con code tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Infine, sulla statale 7 via Appia segnaliamo materiali dispersi all'incrocio Matera verso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

12 giugno 2026, venerdì, beh, ci sentiamo tutti un po' in vacanza il venerdì, eh? Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Sono Leonardo, sono insieme sino alle 17. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio.

Sweet Home Alabama Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Oggi insomma abbiamo deciso di trattare un tema tanto antipatico quanto caro ad altrettante persone che invece si sentono proprio particolarmente coinvolte. SOS pigrizia, secondo quanto appurato da recenti ricerche universitarie. Bene, i bambini a livello globale sarebbero diventati sempre meno attivi rispetto alle generazioni precedenti, con effetti negativi sulla salute psicofisica. Si parte da qui e vi chiedo, ma secondo voi davvero le nuove generazioni sono più sedentarie o è una percezione assolutamente sbagliata? Fare sport poi con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata? Lo so che sembra quasi scontata la domanda, però mi sembrava giusto porvela su un piatto d'argento. E allora, se volete, come sempre potete inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, e per voi anche Federica

non devi perdermi. Cosa, un appello questo? No, semplicemente un pensiero dell'amoroso che salutiamo naturalmente. Le 13 da 16 minuti, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. E saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare e chi invece si sta rilassando gioiosamente. Allora, le nuove generazioni, secondo voi, sono effettivamente più sedentarie o è una percezione assolutamente sbagliata? Fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata? Questo vi chiedo perché a quanto pare è scattato l'SOS pigrizia. Secondo quanto appurato da ricerche universitarie, i bambini a livello globale sarebbero diventati sempre meno attivi rispetto alle generazioni precedenti, con effetti assolutamente negativi sulla salute psicofisica. Quindi la cosa è seria. L'aumento della sedentarietà, lo stress, la qualità del cibo, la minore partecipazione allo sport contribuirebbero a spiegare questo fenomeno. In effetti, uno studio condotto sui veterani della Seconda Guerra Mondiale ha rilevato che la loro partecipazione ad attività sportiva durante gli anni del liceo gli ha probabilmente permesso di arrivare più in salute a 70 anni e di recarsi anche meno spesso dal medico. E allora, ripeto le domande, le nuove generazioni

sono effettivamente più sedentario o è una percezione sbagliata. Potete anche metterle a confronto con il periodo in cui lo eravate voi, no? Adolescenti. Fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata. 348 075 80 60.

0: sono canzoncine, canzonette, poi c'è Canzone di Lucio Dalla, che è una sorta di coccola, un abbraccio nel vero senso della parola, 1996 più o meno. E allora oggi vi chiedo, le nuove generazioni secondo voi sono effettivamente più sedentarie o è una percezione assolutamente sbagliata? E poi vi chiedo se fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Leonardo, sono Vale da Roma. Mio figlio Andrea, che compirà vale. Pochi giorni 6 anni, adesso pratica lo sport, il judo.
0: Bello.
1: Quando aveva 4 anni,
0: l'ho fatto per 10 anni,
1: a fargli fare un po' di piscina, ma niente, ci è andato poche volte, poi basta, non ci voleva più andare. E da quando abbiamo scoperto questo nuovo sport, appunto il judo, devo dire che gli piace tantissimo, ci va volentieri, oltre che è uno sport comunque che per la disciplina, per le regole,
0: giusto,
1: devo
0: vero,
1: dire che
0: vero.
1: È un ottimo sport in cui i bambini insomma si possono scaricare, si trova bene e poi sta con gli altri amichetti dai 3 ai 6 anni, sono piccolissimi. Un bacio, buona giornata.
0: Ma che meraviglia, brava Vale, complimenti, perché poi il judo è una delle discipline più complete per la crescita dei bambini, coinvolge tutti i muscoli del corpo in modo omogeneo, te lo dico, e poi insegna l'equilibrio, il controllo e anche la percezione dello spazio, eh. Poi per non parlare di quanto sia importante per la crescita umana, perché ad esempio, no, prendiamo l'inchino iniziale e finale, che si dice poi Rei, educa al rispetto dell'avversario e ovviamente del maestro. Complimenti, ottima scelta. E allora vi chiedo, le nuove generazioni sono effettivamente più sedentarie o è una percezione sbagliata? Fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata? 348 075 80 60.

0: tutto quello che ha detto Simple Minds. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi abbiamo toccato un tasto dolente, SOS pigrizia, secondo quanto appurato da recente ricerche universitarie. In pratica i bambini a livello globale sarebbero diventati sempre meno attivi rispetto alle generazioni precedenti, con effetti sicuramente negativi sulla salute psicofisica. E allora vi chiedo, secondo voi le nuove generazioni sono effettivamente più sedentarie o è una percezione sbagliata? Fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Erika da Pistoia, ho sempre fatto sport agonistico. Lo sport è sicuramente utile per tante cose, ma non è salute, soprattutto quando il fisico viene esasperato. Quindi lo sport fa bene, però anche gli allenatori e comunque le società devono tener conto della preparazione corretta degli atleti, anche se, facendo in modo che gli atleti vengano seguiti da persone autorizzate e persone qualificate che gestiscono la parte fisica in maniera adeguata, senza stressare schiena, ginocchi, spalle, eccetera. Io adesso faccio uno sport, una ginnastica tradizionale che mi aiuta tantissimo per il mal di schiena, ed è una ginnastica tradizionale, senza pesi, tutta a corpo libero, che favorisce la mobilità delle articolazioni e le salvaguardia anche per la vita quotidiana. Quindi sport sì, però nel modo adeguato e controllato. Ciao e buona giornata a tutti.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Mare Mare, Luca Carboni, Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto, le nuove generazioni sono effettivamente più sedentarie o una percezione assolutamente sbagliata? E poi vi ho chiesto se fare sport con costanza da piccoli può contribuire ad arrivare più in salute in età avanzata. Grazie, come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Leo, sono Rachele da Agropoli. Io vengo dalla generazione in cui si stava fuori dalla mattina alla sera a giocare, che i genitori ci dovevano tirare per i capelli, e ancora oggi sono attiva. Io se mi siedo un po' sul divano mi sento in colpa. Tanta camminata veloce senza gelato, tanto movimento, perché comunque faccio un lavoro sedentario, la sarta, e devo dire la verità, è vero, ohimè, i nostri figli sono più pigri. Io mia figlia, come mi giro, la trovo sul divano, per me è inconcepibile, però sì, perché hanno i cellulari che noi non avevamo ai loro tempi.
0: Grazie, grazie Rachele.
2: Tantemente la palestra da 26 anni, ma nel totale della mia vita sono 35 in realtà. Ho avuto una parentesi che avevo spesso, ho 67 anni, e devo dire che la palestra è fondamentale per la parte muscolare, per la parte ossea. Naturalmente senza esagerare, fare una ginnastica seguiti da personale qualificato e senza esagerare con il peso. Che cosa fa questo? Aiuta nella vita di tutti i giorni, sollevare un peso, la spesa, fare un lavoro, anche magari, non so, qualcosa a casa, aiuta in questo. Poi naturalmente, oltre alla palestra, aggiungo delle lunghe camminate fatte di 8-10 km che aiutano anche la parte vascolare, la parte cardiovascolare e respiratoria. E io mi trovo benissimo. Come ripeto, ho 67 anni e non mi posso lamentare. Sono Pierluigi da Porto Sant'Equirio nelle Marche.

0: Break news di TGCOM 24, soltanto 20 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra tra J.D. Vance e Mohammed Ghalibaf. L'indiscrezione arriva da Reuters e Bloomberg. Donald Trump continua ad ostentare trionfalismo. Abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Il monito di Leone XIV ai trafficanti di esseri umani. Fermatevi, convertitevi, l'appello del Papa dall'isola di Tenerife. Approdo dei migranti e ultima tappa del viaggio del pontefice in Spagna. La visita nel centro di permanenza temporanea è l'invito ad imparare la lingua del luogo che accoglie e rispetto delle leggi. Occupazione record nei primi tre mesi dell'anno, 24.207.000 lavoratori, riporta l'Istat, 67.000 unità in più rispetto al quarto trimestre 2025. Crescono gli indipendenti, più 72.000, e gli impiegati a tempo determinato, più 9.000. Un morto e tre persone ferite in un incidente che ha coinvolto un elicottero a bordo del quale si trovavano nei pressi del Lago Maggiore Alese, in provincia di Novara. Il velivolo era da poco decollato da una villa a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese. Un diciottenne ha perso la vita a Milano dopo che il monopattino sul quale si trovava con un amico si è schiantato contro un'auto. Non avrebbero rispettato la precedenza ed erano senza casco. Contusa la 21enne alla guida della vettura. La denuncia di Assoutenti, nonostante i divieti e Far West, 6 le vittime da inizio anno. Morto a 88 anni David Hockney, uno degli artisti più influenti al mondo, icona della pop art, si è spento nella sua casa di Londra. Ha raccontato la contemporaneità e la sua vita nel nord della Francia e in California. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 3 Napoli-Salerno code per un incidente allo svincolo di Porto in direzione Salerno, sulla 14 Pescara-Bari code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento Bari-Nord raccordo per la tangenziale e lo svincolo di Bitonto verso Pescara, sulla A13 Bologna-Padova altro veicolo in panne tra Ferrara Sud e Altedo che causa rallentamenti in direzione di Bologna, sulla 10 Genova-Ventimiglia code tra Genova-Voltri e Genova-Pegli in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Dalmine in direzione di Milano. Infine sulla statale 1 via Aurelia, senso unico alternato per cantieri tra l'incrocio Pisa Nord A11 Firenze-Pisa Nord e l'incrocio variante di Viareggio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

prima volta. Beh, potrebbe essere anche una sorta di debutto emotivo la prima volta. Quella prima volta lì c'è sempre, una prima volta per qualsiasi cosa, poi c'è quella che ti segna, quella che invece cerchi di dimenticare e ti rendi conto che il tempo passa e allora non torni sui tuoi passi, sul tuo percorso, ma semplicemente cerchi di fare buon palo di tutto quello che è accaduto la prima volta perché la seconda sia sicuramente migliore. Le 14 da 16 minuti siete su Radio Subasio e alle 15 arriveranno invece i 60 minuti a voi dedicati, quindi pensateci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata.

Stavi bene a metà un grande classico di Pino Daniele, siete su Radio Subasio e saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, buon viaggio a chi è in movimento e buon lavoro a chi è appena ricominciato. E alle 15, 60 minuti a voi dedicati, torna come sempre il vostro jukebox, subito Fede Palma, Anita e Mischilla.

Alle 15 apre i battenti il vostro jukebox. Prenotate subito la canzone che volete ascoltare proprio oggi. Inoltrate un messaggio scritto vocale al 348-075-8060. La fine di un amore vissuto tra rimpianti, silenzi e desideri mai spenti. Per voi, signorina.

È proprio vero, raccogli ciò che semini, you get what you give, new radical, siete sulla di Subasio. E allora dai che ci siamo quasi, è iniziato il conto alla rovescia, se volete raggiungerci potete farlo anche attraverso l'app di Subasio e prenotare quella canzone che vi ronza in testa e che avete voglia di ascoltare proprio oggi. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

via col vento, se vogliamo, un altro giorno, un senso di Vasco. Ma a proposito, tra pochissimo arriva il jukebox, i 60 minuti a voi dedicati. Cosa state aspettando? Questa è la domanda. Se volete prenotare la canzone che vi fa, cioè vi fa stare bene, ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e avete una voglia incredibile di ascoltarla oggi, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, scritto o vocale. È fondamentale che specificate il vostro nome, il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se poi volete prenotarla attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Il G7 irrilevante, abbiamo vinto la guerra da soli, esulta Donald Trump annunciando la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Manca l'ok di Khamenei, il documento potrebbe essere siglato già domenica a Ginevra tra J.D. Vance e Mohamed Ghalibaf. L'indiscrezione arriva da Reuters e Bloomberg. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Un elicottero precipitato nei pressi del Lago Maggiore, a Lesa, provincia di Novara. Morto un cittadino svizzero ultra settantenne, forse era ai comandi, è proprietario della villa da dove era decollato il velivolo. 3 feriti. Sospesi 2 chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore danneggiato al Monaldi di Napoli. Il primario Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni sono accusati di falso in concorso. Hanno inserito dati non veri nella cartella clinica del bambino. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l'incendio divampato in un magazzino di materiale plastico a Mantova. I pompieri sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme. Appello del sindaco Murari ai cittadini: chiudete le finestre, non state all'aperto. Calcio: Messico e Corea del Sud del gruppo A hanno vinto le prime partite dei mondiali americani. Altre 2 cerimonie inaugurali si terranno stasera a Toronto, che precede la partita tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, e alle 3 di notte al Surfing Stadium di Inglewood, dove si giocherà USA-Paraguay. Queste le breaking news di TGCom 24.

Dai che inizia il jukebox di Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme siamo alle 17, il vostro momento, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che volete ascoltare proprio adesso, e allora prenotatela attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Esatto, il jukebox di Radio Subasio, 60 minuti a voi dedicati. Se volete inoltrare le vostre richieste, fatelo adesso al 348 075 80 60. Siete la nostra colonna sonora preferita. Siamo Fulvio e Girlani in viaggio direzione Tropea in compagnia del nostro bellissimo gattone To. Grazie di cuore perché ci fate un sacco di compagnia in questo tragitto e vorremmo tanto ascoltare Al mio paese della Brancale. Un saluto super affettuoso a tutti. Ciao, buon viaggio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Ciao, sono Daniele da Corano e volevo dedicare Urlando contro il cielo di Ligabue a tutti i ragazzi della banda musicale comunale Bruto Valerio Giannini di Corano. Forza!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buongiorno Radio Subasio, vorrei sentire i cieli d'Irlanda di Sorella Mannoia, Maria da San Giorgio Neri.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Bella Mannoia, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete incontrare le vostre richieste, visto che è iniziato il jukebox da una ventina di minuti. Il codice d'accesso 348 075 80 60 e poi c'è anche l'app che vi consente di farlo all'interno. Trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Andrea, il protagonista della prossima richiesta. Ci segue da San Benedetto del Tronto, dice vorrei tanto ascoltare Hold My Hand di Gaga e salutare tutti, ma proprio tutti gli idraulici al lavoro. Grazie, è molto importante. Ecco, allora lanciamo anche un appello, visto che non vi troviamo mai, cari idraulici, fatevi trovare nel momento opportuno. Si scherza naturalmente, buon lavoro.

Hold My Hand, Lady Gaga, 348 075 80 60. Sto dando i numeri, ma quelli giusti, per prenotare la canzone che volete ascoltare proprio oggi. C'è anche l'app che vi consente di farlo, infatti Alice ne sa qualcosa, ha inviato il suo messaggio, dice: vorrei mandare un saluto alla mia collega Monica e se è possibile vorrei ascoltare anche la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.
2: Ciao.

0: Venge Fede, Alex Britti, un suo grande classico, e questa canzone con un vestitino tutto nuovo, devo dire. E beh, estate piena, le 15 da 38 minuti, avete ancora un po' di tempo se volete inoltrare i vostri messaggi o i vostri saluti su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. A proposito, devo fare tanti auguri a Martina, oggi ne fa 26 e questa sera tutta Milano in festa. E mi raccomando, Martina, il primo ballo è il mio, buon compleanno, ti dedico una canzone nel jukebox di oggi, iniziamo a ballare da subito. Ciao a tutti da Flavio e auguri anche da parte nostra. Poi c'è il messaggio di Angelo di Napoli che saluto, Catiuscia, Benedetta, Alice, Sara e Silvana, ciao ragazze, buon lavoro. E ancora siamo Valentino, Giulia, Giorgia e Nora, stiamo andando a Roma per il concerto dell'Iga e allora buon divertimento. E poi saluto Tiziana che ci segue da Perugia, vorrei tanto fare gli auguri a mio marito Antonio, auguri buon compleanno visto che il 10 è stato, ah no, non era il compleanno, il 10 era il nostro anniversario, vorrei anche ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. A proposito, sentiamo chi ha scelto la prossima, chi è?
1: Lotta e Gabriele. Siamo presi una piccola pausa dagli impegni settimanali, abbiamo avviato prima questo weekend, siamo andati a mare a San Paglia, vorremmo da qui ascoltare ora che non ho più tempo scendere i cremolini.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Radio Gaga dei Queen, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare Deborah e Simona. Ciao ragazze, Nicoletta di Arezzo, un saluto anche a te, poi Lorenzo. E alcune coincidenze mi hanno fatto tornare in mente una persona che per me era molto importante. E se è possibile, salutate Eli da parte mia, certo, molto volentieri. E poi devo salutare anche Andrea di Napoli. Ciao Andrea. Altro messaggio invece firmato da Giovanna dalla Ciociaria. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone nel Jukebox di oggi. E poi vedo il messaggio di Federico, ciao Fede, grazie anche a te. Altro messaggio invece firmato da Michael che ci segue da Napoli. E poi c'è quello invece legato alla prossima, stiamo andando a Roma per il concerto di Liga, anche voi buon viaggio ragazzi, saluto Alessia e Giulia. E poi c'è il messaggio, come dicevo, legato alla prossima ed è firmato da Alessandra, dice vorrei tanto ascoltare una canzone bella davvero di Ultimo.

0: Bella davvero di ultimo, devo salutare un po' di amici. Lucio di Caserta, ciao Lucio, grazie per il messaggio. E poi saluto anche, dov'è? Ah, eccolo, recuperato. Vogliamo dedicare una canzone, mi spiace, tempo scaduto, alla nostra collega Giordana, lunedì parte per una crociera e noi al lavoro. Loro pensavano di dedicarti una canzone di Marco Masini. Penso tu abbia capito, no? Il titolo della canzone. E poi saluto anche Angelo che ci segue da Napoli. Ciao Angelo, grazie per il messaggio. Tanti auguri a Maurizio per il suo compleanno. E poi c'è il messaggio di Alissa di Trevi. Infatti ascoltare una canzone nella jukebox di oggi. Mi spiace, tempo scaduto, però ci tenevamo a salutarti. E poi c'è il messaggio di Tiziana di Perugia. Fate gli auguri al mio marito Antonio. Non l'abbiamo fatti prima? Ah sì, l'ho fatti prima, già è vero. Forse è arrivato due volte il tuo messaggio. È tutto il jukebox e vi dà appuntamento a domani. Ora le breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo i mediatori pakistani, l'accordo tra USA e Iran si sta concretizzando. Possibile firma del memorandum domenica a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il capo della Casa Bianca Trump annuncia sui social: abbiamo posto fine alla guerra, Teheran non avrà mai l'arma nucleare. I paesi europei non sono stati utili per la pace, ma lo saranno in futuro. Ufficializzata data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Macron con la Premier Meloni dal febbraio del 2020. Si terrà il 25 giugno ad Antibes. Sul tavolo la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici come la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Ogni vita persa in mare è un fallimento per la famiglia umana. Indifferenza e violenza non avranno l'ultima parola, siamo tutti migranti. Così Papa Leone XIV, incontrando le realtà di integrazione degli immigrati a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nei primi 3 mesi dell'anno, numeri record per l'occupazione, 24 milioni e 207 mila lavoratori, a riportarlo è l'Istat. Si tratta di 67 mila unità in più rispetto al quarto trimestre del 2025. Crescono gli indipendenti, più 72 mila, e i contratti a tempo determinato, più 9 mila. È di un morto e 3 feriti, in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore in fase di decollo. La vittima è un imprenditore svizzero ultra settantenne, era ai comandi del velivolo, gli altri passeggeri amici. Morto all'età di 88 anni David Hockney, artista britannico e una delle figure più influenti e importanti dell'arte contemporanea, si è spento nella sua casa di Londra. Spaziava dalla pittura alla fotografia, dalla stampa al design di scenografie teatrali. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade verso Bologna si registrano code per un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante in direzione Milano. Sempre per traffico code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese e sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce tra Ovada e Masone viaggiando verso Genova-Voltri. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa di un incidente all'incrocio Sestri-Levante e statale 370. Un altro incidente è segnalato sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Incidente anche sulla 8 Milano-Varese tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord. Infine lungo la 16 Napoli-Canosa prudenza per un incendio allo svincolo di Cerignola. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Laura, buon pomeriggio.
1: Ma lo dici tu?
0: Sì, lo dico io.
1: Cioè, ho capito.
0: Interpreto il tuo pensiero.
1: Ma guarda un po', mi legge anche nella mente.
0: E allora, buon pomeriggio da parte mia e non da parte di Katia Giuliani.
1: Esatto, ecco. Se io volessi augurare un cattivo pomeriggio, scusa, tu che ne sai.
0: Ma non è da te, non è da te.
1: Buon pomeriggio allora anche da me e da Leonardo Fabrizi. C'è la collection, fra poco giochiamo, vero?
0: Certo
1: vedi
0: giochiamo.
1: Che ti leggo nel pensiero anch'io.
0: Mamma mia, ragazzi. La sfera di cristallo viene. Subasio Collection.

0: questione di feeling, caro Leonardo.
1: Ma vedi? Guarda un po'.
0: Il nostro, per esempio.
1: Il nostro. Vabbè, voglio dire, Cocciante e Mina lo dicono dal 1985. Che è questione di feeling, quindi lo sottolineiamo. E allora,
0: che pronti cosa a giocare? Si gioca, sì. E dovete indovinare un personaggio di cui si parla e di cui si dicono delle cose.
1: Si esprimono delle opinioni, si fanno delle osservazioni, degli apprezzamenti. Ci sono anche i detrattori. E allora, molti appassionati.
0: Mi sono inceppata.
1: Inceppata, Giuliana.
0: Okay, vabbè, vai.
1: Una volta si inceppavano le puntine. E allora, molti appassionati italiani lo adorano per lo stile educato, la mancanza di entrate scorrette e il rispetto genuino verso gli avversari.
0: Ok.
1: Quindi è uno sportivo.
0: Provo a dire la mia, ma faccio presente così, giusto?
1: Sì.
0: Giusto per giustificarmi, che non vedo granché bene perché ho un computer completamente buio, quindi lo avvicino e cerco di leggere.
1: Vai.
0: Una parte dei tifosi vorrebbe vederlo più aggressivo nei duelli.
1: Sì.
0: Corpo a corpo,
1: okay.
0: Devo andare ad interpretazione, e meno incline a lamentare le tecniche quando la moto non è perfetta.
1: Ecco, quindi è un grande campione, motociclista, la stampa specializzata potremmo dire che lo elogia tantissimo, ma soprattutto elogia la sua abilità nel guidare sul davanti e la sua meticolosità ingegneristica nel weekend di gara. Quando tutto è a posto, il suo passo è giudicato assolutamente imbattibile.
0: E qui gli appassionati secondo me già ci sono arrivati, quelli che sono meno appassionati magari, che ne so, si fanno dare un suggerimento da qualcuno che è nei paraggi.
1: E allora, chi sarà mai questo sportivo, questo personaggio misterioso?
0: Raccontatecelo voi al 348 075 80 60.

0: buon vento e buona estate a tutti, ovunque voi siate. Stiamo giocando a Dicono Di.
1: Dicono Di, un personaggio che ha a che fare con uno sport.
0: Certo, MotoGP.
1: MotoGP, lo possiamo dire, ho sempre paura di aggiungere le parole, non voglio spoilerare e quindi poi mi accusate. Allora, personaggio di cui abbiamo già dato degli indizi, no?
0: Certo, abbiamo detto che tanti appassionati italiani lo adorano per lo stile educato, la mancanza di entrate scorrette, il rispetto genuino verso gli avversari. Abbiamo detto questo, ma abbiamo detto anche dell'altro, vero? Katia Giuliani e Giuliani Katia.
1: Dell'altro. Aspetta che prendo il computer e lo avvicino alla mia.
0: Prendi
1: vista.
0: La lente di ingrandimento, vai.
1: Una parte dei tifosi vorrebbe vederlo più aggressivo,
0: sì,
1: nei duelli,
0: certo,
1: corpo a corpo, e meno incline alle lamentele tecniche quando la nota, quando la moto non è perfetta.
0: La noto. Lui ha una nota.
1: Ma ci vuole tanta pazienza, eh.
0: E poi interviene anche la stampa specializzata, no? Che lo elogia,
1: certo,
0: elogia
1: certo,
0: soprattutto la sua abilità nel guidare sul davanti, la sua meticolosità ingegneristica nel weekend di gara. Quando tutto è a posto, il passo è giudicato imbattibile. Di quale pilota stiamo parlando?
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Aggiungi,
1: che
0: vai.
1: Anche Leonardo Fabrizi ha un talento, diciamo, nascosto in quel senso. Quello lì, quello di lui, lo stesso.
0: Ah sì? Cioè sono un pilota, dici?
1: Ti piacerebbe?
0: Brava che ha utilizzato il condizionale.
1: Ti piacerebbe, hai una passione che poi vabbè.
0: E allora dai, le vostre risposte al 348 075 80

0: i colori della mia vita. C'è un colore in particolare che fa parte della tua vita, a cui sei particolarmente affezionata, Katia Giuliani?
1: Stai dicendo a me?
0: Ci sei tu.
1: Stai facendo una domanda
0: a me?
1: Ti
0: sto guardando, sì.
1: Un colore? Non lo so, ci devo pensare.
0: Ci deve pensare.
1: Dai,
0: bene.
1: Il nero.
0: Mamma mia.
1: Il nero come la mia anima.
0: E allora stiamo giocando a Dicono Di, abbiamo dato delle indicazioni e intanto abbiamo detto che è uno sportivo, un grande sportivo delle due ruote. Salutiamo,
1: sì,
0: Alessandra, Natascia e Giulia che hanno risposto Pecco Bagnaia, ovviamente sì, è
1: la
0: lui.
1: Risposta giusta.
0: Certo, dovevamo recuperare una telefonata ma l'abbiamo persa, quindi salutiamo
1: Lucrezia. Ho notato una cosa attraverso i messaggi, che molte donne, non avrei detto, molte donne sono appassionate.
0: Certo che sono appassionate.
1: Cioè, sembrava, sai, apparentemente uno sport più maschile, tra virgolette.
0: No, ce ne sono tante
1: donne.
0: Tantissime, anzi io ne incontro tante quando vado in moto.
1: Anche donne che lo fanno.
0: Certo. Assolutamente sì. E ringraziamo anche Giulia e Federico che ci seguono da Roma e anche loro hanno dato la risposta giusta, Pecco Bagnaia, ma certo che è lui, anzi facciamo un grande in bocca al lupo a questo campione.
1: Io chiuderei chiedendoti una cosa in onda, così ho i testimoni. Mi fai fare un giro con la tua moto, guido io?

0: massa che in questo momento è in spiaggia.
1: Lascia fare.
0: Un pensiero va anche a coloro i quali stanno lavorando, però.
1: Certo, però insomma un po' di invidia per chi ci sta ascoltando sdraiato al sole. A quest'ora sotto si può stare al sole o è ancora
0: presto? Certo. Caspita, 16:39.
1: Al sole, cuffiette, la brezza marina.
0: Ah, anche un buon libro.
1: Bello,
0: ci sta, mi piace. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Lo diciamo così per
0: perché
1: non
0: magari
1: disturbare.
0: Qualcuno si sta rilassando.
1: Ok, allora il fenomeno del giorno.
0: Vai.
1: In Galles.
0: Fanno tutti i kikirikis.
1: Sì.
0: È nato? Chi è nato?
1: Cavolata. È nato un book retreat di lusso. Praticamente paghi circa 1500 euro.
0: Un po' più basso il tono, per cortesia, perché 1500. Qualcuno si sta rilassando.
1: Scusate, paghi circa 1500 euro per andare in un posto bellissimo. Leggere in silenzio e non socializzare con nessuno.
0: Oh, che meraviglia. Cioè, aspetta, fammi capire, paghi 1500 euro per fare quello che potrei fare gratis sul divano ignorando il telefono e fingendo di non sentire il vicino.
1: Sì, esatto, proprio così. Perché però lì c'è una differenza, lì è tutto più curato, relax, isolamento, insomma niente chiacchiere obbligatorie, niente di dove sei, che lavoro fai, hai letto su questo libro, cioè nessuno ti rivolge la parola, è tutto controllato, capito?
0: Bello, mi piace.
1: Anche
0: quindi,
1: a me.
0: Insomma, praticamente il vero lusso oggi non è la piscina, non è la spa, non è lo champagne, è nessuno che ti parla.
1: Mi sa di sì, è diventato un lusso. E infatti questi ritiri di lettura stanno crescendo, soprattutto tra Stati Uniti e Regno Unito, leggevo, spesso con prezzi altissimi, posti sold out. Evidentemente c'è veramente un bisogno enorme di disconnessione, perché sennò non si spiega.
0: O forse, posso dirlo?
1: Dillo.
0: O forse c'è un bisogno enorme di dire non sono a sociale, sono in retreat letterario.
1: Dirlo a me.
0: Ecco.
1: Che poi è geniale. Prima, se volevi stare da solo con un libro, sembravi scortese. Adesso paghi, vai in Galles e diventi anche una persona profonda.
0: Ecco.
1: Capito?
0: Vabbè, io comunque propongo sempre la versione economica, cioè biblioteca comunale, telefono spento, termos di caffè, totale 0 euro.
1: Okay.
0: Non perché ho braccino, ma semplicemente perché si può fare di tutto.
1: Io
0: anche senza.
1: Ancora più economico.
0: Vai.
1: Casa, divano e nessuno che mi rompe le scatole. Perché tanto non vi rispondo. Né al telefono né al citofono, fate un po' voi.
0: Ecco, allora, adesso, scusa Katia Giuliani, lasciami in pace perché voglio ascoltare una canzone. Lasciami in pace, non parlarmi. Silenzio!
1: Leonardo!
0: Oh.
1: Leonardo!
0: Lo posso dire?
1: Cosa?
0: Maledetto.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: bene, grandi, sono come tu mi vuoi su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Te lo dico. Ma tu hai fatto il testamento?
0: Beh, non ancora. Cioè, bisogna. No, non è una domanda sciocca.
1: Non è una domanda sciocca.
0: Bisognerebbe sempre pensarci con più o meno largo anticipo, certo, perché la vita è imprevedibile.
1: Esatto.
0: E noi fatalisti lo sappiamo, insomma.
1: Esatto, no, perché poi bisogna decidere.
0: Cioè, più o meno, non ho scritto nulla, però più o meno, insomma, ho dato delle direttive, diciamo. Così.
1: Allora, quando ci sono delle situazioni chiare, diciamo, da un punto di vista familiare, è facile perché c'è la legge in qualche modo che orienta. Però ci sono situazioni invece un po' più complesse, in cui se tu non lasci detto e poi tutto quello che tu hai costruito va a finire allo Stato.
0: Cioè
1: se non hai figli non hai nessuno.
0: Se non hai figli, certo.
1: Quindi in quel caso lì forse è meglio stabilire a chi devono andare le vostre, no, i vostri beni, magari lasciarli in beneficenza a qualcuno che ne può usufruire, no? Perché insomma lasciarli allo Stato.
0: Se siete particolarmente facoltosi, non so, quelli che vi parlano alla radio tutti i giorni, per esempio.
1: Esatto, anche lì, no? Fate beneficenza al grande. Sul computer non è che.
0: Certo. E allora, cosa si chiede nello specifico?
1: Avete fatto testamento?
0: No, vabbè, no. Adesso a noi un po' di prurito?
1: No, poi vi spiego meglio, perché c'è tutto un articolo da cui parliamo. Intanto cominciate a riflettere su questa cosa, senza gesti scaramanti.
0: Come no, io faccio

0: Francesco Gabbani, ed è l'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo lunedì.
1: E io vi aspetto qui tra.
0: Ah.
1: Cosa?
0: No, niente, così.
1: Cioè io veramente.
0: No, ti davo una mano.
1: Non mi sembra. Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione. Fai buon weekend.
0: Ma certo anche tu, e fatelo anche voi, soltanto 30 secondi alle 17.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile. A rappresentare i due paesi il vicepresidente americano Vance e il numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il 25 giugno si terrà ad Antibes il vertice intergovernativo Italia-Francia, al quale parteciperà la presidente del Consiglio Meloni. Dopo la nota dell'Eliseo, la conferma anche da Palazzo Chigi, ci saranno anche 9 ministri. È il primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il giallo di Pietracatella, una stretta amica della famiglia Di Vita, è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul decesso di figlia e madre per sospetto avvelenamento da ricina. La donna sentita 3 volte in questura ha sempre negato problemi in famiglia, ma poi è stata smentita dagli investigatori. Sono stati sospesi 2 cardiochirurghi del piccolo Domenico, morto a febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore sbagliato. Il GIP ha interdetto per 12 mesi il primario Oppido e 7 mesi la sua vice Bergonzoni, entrambi indagati dai NAS per aver falsificato la cartella clinica del bimbo di 18 mesi. Da Tenerife il monito di Papa Leone XIV ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il pontefice, nell'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, ha incontrato gli ospiti di un centro di accoglienza. Siamo tutti migranti, ricorda Prevost. Calcio: dopo i primi match della Mondiale 2026 parla il presidente della FIFA Infantino. Valutiamo la prossima Coppa a 64 squadre e ironizza sull'Italia. Allarghiamo a 208, così potrà qualificarsi. Questa sera alle 21 si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Questa è le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione a rinforzo e temperature in rialzo nel fine settimana sull'Italia, che dunque saranno il segno del tempo stabile e del caldo estivo, di nuovo ben oltre la media. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro-nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole e termometri oltre 30 gradi al nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte domenica fino a toccare i 33-34 gradi. Per sabato infine ancora un po' di vento di tramontana al sud e sui mari prospicienti. Per maggiori dettagli meteo.it.

Prontissimi anche oggi, 17:07, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche a regalarvi una gran bella collection. Ci sono gli Oasis Wonderwall.

La musica degli Oasis, partenza è notevole con Wonderwall Collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Oggi pensiamo al dopo. Dice dopo cosa? E dopo la nostra dipartita, cioè no, non dovete fare niente di scaramantico, perché è una cosa che va fatta soprattutto in certe circostanze, se non ci sono eredi per esempio. E partiamo da un caso deciso dal Tribunale di Modena che riporta l'attenzione sulle eredità senza eredi. Dopo oltre 10 anni senza nessuno che rivendicasse i beni, il patrimonio di un uomo è stato devoluto allo Stato, proprio come prevede la legge, in caso di eredità vacante. Secondo voi è giusto che quando non ci sono eredi i beni vadano allo Stato? Oppure bisognerebbe incentivare di più le persone a decidere per tempo a chi lasciare qualcosa, magari anche ad amici, associazioni o persone care fuori dalla famiglia? Da qui partono oggi le vostre riflessioni. Come sempre io vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio 348 075 80 60.

Giorgia su Radio Subasio. Beh, argomentino questo interessante, che sembra un po', diciamo, un po' drammatico, spinge a fare qualche gesto scaramantico, in realtà però non dovrebbe, perché è un argomento importante e anche normale. C'è questo caso di cui parlavo prima, arrivato dal tribunale di Modena, che sta facendo discutere, cioè un uomo morto senza eredi ha lasciato un patrimonio rimasto per anni senza nessuno che lo rivendicasse. Quindi dopo oltre 10 anni il giudice ha disposto che quei beni vadano allo Stato. La legge infatti prevede che se non ci sono eredi testamentari o legittimi e nessuno si fa avanti nei tempi previsti, l'eredità diventi vacante e venga acquisita dallo Stato. Quindi, secondo voi, è giusto che quando non ci sono eredi i beni di una persona vadano allo Stato? Oppure bisognerebbe in qualche modo incentivare di più le persone a decidere per tempo a chi lasciare qualcosa? Magari anche ad amici, associazioni, persone care fuori dalla famiglia, no? E più in generale, qual è il modo migliore secondo voi per tutelare ciò che si è costruito nell'arco della vita e fare in modo che un giorno vada davvero alle persone o alle realtà a cui vorremmo lasciarlo, senza che sia qualcun altro a decidere al posto nostro? 348 07 580 60.

Le cose che vivi, Laura Pausini su Radio Subasio, mentre oggi si parla di eredità, che è insomma un discorso secondo me molto molto importante che a volte sottovalutiamo. Certe cose bisogna pensarci secondo me, e per tempo anche, perché come sappiamo la legge, lo dicevamo prima, se non hai eredi dopo un tot di tempo devolve l'eredità vacante allo Stato. C'è Alice di Rimini che al 348 075 8060 dice: secondo me è giusto che se proprio non c'è nessuno, alla fine i beni vadano allo Stato, però dice mi fa anche un po' tristezza pensare a una vita intera, una casa, dei risparmi, degli oggetti che restano lì senza nessuno che li raccolga. Forse dovremmo parlare di più di questa cosa prima, anche solo per lasciare qualcosa a una persona cara, a un amico, a qualcuno che ci è stato vicino davvero, e lo penso anch'io. E Sergio di Firenze anche dice: io penso che molti evitino di pensarci perché parlare di eredità porta male o comunque mette a disagio, però poi succede che decidono la legge, i tempi, la burocrazia. Invece, dice Sergio, secondo me scegliere prima che lasciare qualcosa non è assolutamente triste, anzi è un modo per dare un senso a quello che si è costruito, anche perché non sempre le persone più vicine sono parenti. E io sono d'accordo con te, caro Sergio. Voi che ne pensate? Secondo voi è giusto che quando non ci sono eredi i beni di una persona vadano allo Stato? Qual è il modo migliore per tutelare ciò che si è costruito nella vita e fare in modo che un giorno vada davvero alle persone a cui vorremmo lasciare? Pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Sorry, scusa, lo sento.

su Radio Subasio. A proposito di eredità vacante, c'è Carlo di Bologna che ci dice: a me colpisce una cosa, se uno non ha figli o parenti stretti non è detto che non abbia nessuno, magari ha un vicino che lo ha aiutato per anni, un'amica, un'associazione, qualcuno che gli ha voluto bene, quello che dicevamo prima, non sempre sono parenti, no? E quindi sì, lo Stato va bene come ultima soluzione, ma forse, dice Carlo, bisognerebbe essere più abituati a pensare per tempo a dove vogliamo che vadano le nostre cose. E un po' questo è lo stesso filone di pensiero di molti altri di voi. 3480758060, voi cosa ne pensate? Cioè, secondo voi è giusto che quando non ci sono eredi i beni vadano allo Stato, oppure bisognerebbe incentivare di più le persone a decidere per tempo, a pensare per tempo a chi lasciare qualcosa? Vi leggo e vi ascolto ancora, subito c'è Annalisa, esibizionista.

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Pestri su Radio Subasio. Oggi argomentino niente male, si parla di eredità e si parla del fatto che spesso e volentieri dimentichiamo che pensarci per tempo e stabilire prima a chi vogliamo lasciare quello che abbiamo costruito non è una cosa così sbagliata.
1: Sono Luigia.
0: Ciao Luigia.
1: Quando un contraente di una polizza stipula la stessa, deve inserire possibilmente dei beneficiari specifici, che siano animali, che siano enti, associazioni o parenti o amici,

0: a suo favore una polizza, altrimenti dopo 10 anni effettivamente va allo Stato. E quest'anno si è stimato che 950 milioni di euro in polizze non riscosse verranno versate allo Stato. Quindi le grandi compagnie stanno cercando di fare un recupero dei beneficiari ed evitare possibilmente di inserire sempre eredi testamentari o legittimi, perché essendo molto generico la cosa poi crea abbastanza disfunzione.
1: Certo, certo.
0: Tutto qua.
1: Questo messaggio è importante perché aggiunge questo dettaglio, cioè decidere non basta, bisogna anche fare in modo che le persone interessate lo sappiano, perché una polizza, un lascito, una volontà scritta, se resta nascosta in un cassetto o indicata in modo troppo generico, insomma rischia di non arrivare mai davvero a chi era destinata alla fine, no?
2: Quindi ciao, è importante. Ciao Patrizia. Sì, che va dallo Stato pure, ma in un fondo specifico che poi viene dato in beneficenza, opere di bene, insomma per aiutare dove serve, non allo Stato per aumentare il suo patrimonio.
1: Direi che è chiarissimo il concetto. E le vostre risposte ci insegnano una cosa semplice, anche se forse poco romantica, cioè che l'amore, l'affetto, la riconoscenza hanno bisogno anche di burocrazia in certe circostanze, perché possiamo voler bene a qualcuno, possiamo voler lasciare qualcosa a una persona, a un'associazione, persino a chi ci è stato vicino più della famiglia, però se non lo scriviamo e non lo scriviamo bene, se non lo comunichiamo chiaramente, se lasciamo tutto così nel vago, alla fine non è il cuore a decidere, ma decidono le carte, i tempi, le procedure, e quindi pensarci sì e soprattutto comunicarlo chiaramente, così non ci sono equivoci.

0: fabulous.
1: Siamo all'informazione, breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, sono le 18.
2: Buona serata da Federica De Boni. Teheran si metta in riga, l'intesa fatta tra Pelare non ha nulla a che vedere con l'accordo. Parole del presidente americano Trump in una intervista al Corsera. I paesi europei non sono stati d'aiuto adesso, ma potranno esserlo dopo. Per i media il memorandum potrebbe essere firmato domenica, probabile sede Ginevra. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. Un'amica stretta della famiglia di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La donna, più volte sentita, avrebbe negato tensioni e liti all'interno del nucleo familiare, per essere poi smentita dalle chat. Arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha investito un amico dopo una festa a San Nicandro Garganico nel Foggiano. La vittima camminava sul ciglio della strada quando è stato travolto dall'auto guidata dal giovane neopatentato, risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada, Bosnia e Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia: prossima coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri sulla 4, code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla A16 tra Avellino Est e Avellino Ovest verso Napoli. Coda per un veicolo fermo invece sulla A12 tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Incolonnamenti a tratti sulla 8 tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo per chi procede verso Varese. Ultima segnalazione che ci porta nelle Marche: sulla statale 3 via Flaminia c'è un incidente tra 4 km dopo l'incrocio Furlo via Qualagna e 1 km 200 metri prima dell'incrocio Calmazzo, statale 73 bis di Bocca Trabaglia verso l'incrocio Fano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18:07, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti e grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. Anche in questa serata c'è Francesco De Gregori, questa è la nostra collection.

è idilliaco come ci piace immaginarlo, però a volte succede qualcosa di speciale. Quando succede diventa una scena di un film con tanto di lacrimuccia. Tra poco vi racconto la storia di un prof che è riuscito nella mission, lasciare qualcosa di buono nei suoi alunni. Preparate i fazzolettini, novità: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Gianna Nannini su Radio Subasio. A Siena, all'Istituto Monna Agnese, un professore precario di italiano e storia stava per entrare per l'ultima volta nella sua classe. Dopo 6 anni di insegnamento, avrebbe dovuto cambiare scuola ancora una volta. I suoi studenti però gli hanno preparato una sorpresa, e cioè quando è entrato in aula una ragazza è salita in piedi sulla sedia e ha detto: "Oh capitano, mio capitano", che era la celebre frase dell'attimo fuggente. Poi si sono alzati tutti, sempre sulle sedie, e lo hanno applaudito. Lui si è naturalmente commosso, ha raccontato di aver pianto e di essere stato abbracciato uno per uno dai ragazzi. È una di quelle storie che ci ricordano che un insegnante può passare da una classe solo per un anno, ma lasciare molto più di un programma svolto. E sì, magari non tutti i professori riescono a diventare capitano, questo è poco ma sicuro, però quando succede vuol dire che qualcosa in classe è arrivato davvero, e di fronte a questo ci commuoviamo quasi anche noi, insieme al prof che abbracciamo. Stare con

Secondo uno studio, spendere soldi per gli altri può renderci più felici che spenderli solo per noi stessi. Ve la lascio così, decantare sta cosa, poi ne parliamo. Su Radio Subasio, Lorenzo Salvetti.

Sick and Tired. Anastasia su Radio Subasio. C'è uno studio, lo dicevamo prima, secondo cui spendere soldi per gli altri può renderci più felici che spenderli solo per noi stessi. E non si parla necessariamente di grandi cose, di grandi regali, gesti clamorosi, anche piccole cose, anche sciocchezze possono fare la differenza. Che ne so, offrire un caffè, mandare un pensiero, pagare una cena, comprare qualcosa a qualcuno nel momento giusto. Il motivo è piuttosto semplice: quando spendiamo per gli altri, ci dicono gli espertoni, il beneficio non è solo materiale, è emotivo, cioè ci sentiamo più connessi, più presenti nelle relazioni, più vicini alle persone che fanno parte della nostra vita, e spesso quei gesti restano impressi più di tante cose comprate per noi. Quindi un pensierino, dai, una sorpresina a qualcuno ci sta stasera, ovviamente è reciproco.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in...

Sammy, Francesco Renga nella serata di Radio Subasio in questo venerdì sera. Chissà dov'è che siete, chissà dov'è che andate, l'importante è che lo facciate con la compagnia giusta, ovvero quella di Radio Subasio e quella di Miley Cyrus. We were good.

0: Alessandra Amoroso su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, centra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di una avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dalla re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffata dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, alle sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione a rinforzo e temperature in rialzo nel fine settimana sull'Italia, che dunque saranno il segno del tempo stabile e del caldo estivo, di nuovo ben oltre la media. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani a torne rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro-nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole e termometri oltre 30 gradi al nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte domenica fino a toccare 33-34 gradi. Per sabato infine ancora un po' di vento di tramontana al sud e sui mari prospicienti. Per maggiori dettagli meteo.it.

Le 19:05 minuti in questo venerdì sera continuiamo ad accompagnarvi con la nostra musica, la migliore, quella di Radio Subasio, e anche la collection, c'è Elton John, Circle of Life.

La ragazza del futuro, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Quando pensiamo al lavoro minorile, spesso immaginiamo qualcosa di lontano, no? Pensiamo ai paesi poverissimi, a realtà estreme, immagini da documentario, e invece i numeri ci ricordano che il problema riguarda anche l'Italia. Secondo Save the Children, circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti o lo sono stati in qualche forma di lavoro, praticamente un minore ogni 15, e se si guarda alla fascia tra i 14 e i 15 anni la percentuale sale ancora di più. E non parliamo, attenzione, non parliamo necessariamente di sfruttamento visibile e drammatico, a volte sono lavoretti familiari, attività continuative, sono aiuti che diventano responsabilità troppo grandi, però il problema resta, perché insomma a quell'età il lavoro non dovrebbe togliere spazio alla scuola, al gioco, alla crescita, alla leggerezza, perché un conto è aiutare ogni tanto, imparare anche il valore dell'impegno, ci sta, dare una mano, altro è diventare poi adulti prima del tempo. E il problema è proprio quello, cioè quando l'infanzia

Dagli il via Claudio Baglioni nella serata di Radio Subasio. Io non posso non salutare Luca e Simona di Arezzo che ci raccontano al 348 075 80 60, che sono in località Ruscello con due amici, Fred e Belinda, che arrivano dall'Olanda e anche loro sono ascoltatori di Radio Subasio. Ma che bello, ciao ragazzi, grazie a tutti voi, grazie per averci scelto, continuate a farlo, vi auguro buona serata, buon weekend a tutti voi, grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio anche in questo venerdì sera. C'è Raff, pazzi stupidi ragazzi.

La felicità e la vita più soddisfacente arriva per le donne soprattutto dopo i 40 e c'è una spiegazione scientifica che vi racconto tra poco su Radio Subasio Irama Cabana.

Scarti su Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Ci sono ricerche sulla soddisfazione di vita che mostrano una cosa molto interessante, ovvero molte donne dopo i 40 anni riferiscono livelli più alti di benessere emotivo rispetto agli anni precedenti. In pratica per molte i 40 e anche i 50 non sono affatto una fase di declino, ma quasi una liberazione, perché secondo gli psicologi entrano in gioco diversi fattori, tra cui il più importante è il minor bisogno di piacere a tutti, cioè meno confronti, meno ansia da approvazione, meno pressione per essere sempre perfette, disponibili, sorridenti, impeccabili. No, arrivi ad un certo punto, insomma, che arriva un po' alla filosofia del chissene, no? Ecco, è come se a un certo punto scattasse qualcosa. Invece di chiedersi cosa penseranno gli altri, molte donne iniziano a chiedersi: ma io cosa penso? Cioè, io come sto? Che sembra una domanda banale, ma può essere veramente ad un certo punto rivoluzionaria. È un po' il permesso di non dover piacere per forza, e già questo, secondo gli esperti, è potentissimo, e ci piace molto questa definizione. La chiamano lifting dell'anima, ed è così. Tu so

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Sì, nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.51 vi ricordo che siamo vicini all'appuntamento della sera, quello che vi vede protagonisti, perché tutte le sere dopo le 20, dopo l'informazione, dopo le breaking news delle 20, diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita senza interruzione.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom.
1: Levante su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Una buona serata da Mattia Avenini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran confermato dai mediatori del Pakistan dopo un'altra giornata di altissima tensione. Secondo la CNN, l'intesa prevede lo smantellamento del programma nucleare di Teheran e lo stop ai finanziamenti al terrorismo. Possibile firma domenica a Ginevra. Le borse credono alla fine della guerra. Le speranze di pace spingono in ribasso il petrolio e gli indici europei ai massimi. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,97% a 51.497 punti, nuovo record. I titoli tecnologici spinti dal debutto a Wall Street di SpaceX. Problema tecnico sull'aereo di Papa Leone a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Il pontefice è stato costretto a sbarcare, così come il suo staff e gli oltre 80 giornalisti al seguito. Prevost è in rientro a Roma con il jet privato del Re Felipe e atterrerà intorno alle 23. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l'ok della Procura Generale all'istanza della difesa, attende ora il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Sono stati ritrovati oggi i corpi senza vita dei due ragazzi scomparsi martedì nelle acque di Calandre di Ventimiglia, Imperia, annegati a causa delle forti correnti e delle onde. Entrambe le salme si trovavano nelle acque del porto, sono state riconosciute dai familiari. Mondiali di calcio, dopo l'esordio del Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Alle 21 ore italiane in programma Canada-Bosnia, stanotte USA-Paraguay. Per l'Italia anche la beffa delle parole del presidente FIFA Infantino. La prossima edizione con 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato sul tratto romagnolo della A14 all'altezza dello svincolo di Cesena. C'è una perdita di carico in Liguria sulla A7 tra Laccio con la 10, la Genova Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso il capoluogo. Code a tratti in Lombardia sulla 4 per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla 1 troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. In Sicilia ci sono code per incidente sulla A19, la Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Villa Abate per chi è diretto verso il capoluogo etneo. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 30 di Valbormida, c'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Cantalupo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: While we're living in

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
3: Ed eccolo il 3 per te, prontissimi anche stasera a suonarvele le tre canzoni più significative della vostra vita. Questo è appunto l'appuntamento in cui diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni prescelte, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, ma è anche il momento in cui diamo la possibilità a voi altri di prenotarvi. Se volete fare altrettanto, se avete tre canzoni che volete ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione, richiedetele adesso chiamando lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, richiedete

0: dell'Ufficio di Statistica inglese, secondo cui l'età più infelice per noi umani è tra i 50 e i 55 anni.
1: Cosa fai nella vita?
2: Sono un insegnante di scuola media.
3: Una scuola non è soltanto un edificio più o meno grande e moderno, un edificio fatto di mattoni, una serie di finestre, un complesso di aule. No, la scuola è qualcosa di più. Una fucina in cui giorno per giorno si formano gli uomini di domani. Un mondo particolare e un poco segreto in cui i grandi vanno incontro ai piccini e li prendono per mano, guidandoli per la strada lunga e difficile della conoscenza. Scuola, maestro, bambini. Ecco la base dell'insegnamento.
1: Segno zodiacale.
2: Gemelli.
1: Colore preferito.
2: L'arancione.
1: Superata la prova costume?
2: Ancora no, ma speriamo di farcela.
4: L'estate arriva e anche quest'anno c'è un gran dilemma. Prova costume.
1: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: Gentile, sorridente e generosa.
1: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Viaggiare.
5: La carrozza, mia signora.
6: Il cappello.
5: Ma certo. Tutti vanno a cavallo o usano il treno, ma il modo assolutamente migliore di viaggiare è a cappello. Buon viaggio a vederci.
1: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Fai da te, decisamente.
7: Mi ha fatto come vuoi fare. Fai tu come vuoi fare tu.
8: Fai tu come vuoi fare tu.
1: Oh. In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Libro.
1: Il tuo attore italiano preferito?
2: Luca Marinelli.
9: Mi sono stancato di rimanere inchiodato qui, crocifisso al muro. È un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
10: Dai raga, tutti insieme! E come ricordarlo? Ora con una signora!
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio marito Emanuele, e mia madre Gioia e i miei fratelli Valerio e Adriano.
1: Le tre canzoni della tua vita.
2: La rappresentante di lista, Amare. Duran Duran, Ordinary World. Natalie Imbruglia, Torn.
11: Radio Subasio, 3 per te.

Duran Duran, Ordinary World su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Claudia di Offagna, provincia di Ancona. Claudia ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Come sempre c'erano anche la rappresentante di lista Amare, prima ancora Natalia Imbruglia, Torn. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare la nostra app resta a vostra disposizione. Come sempre, se volete prenotarvi basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60.

lo facciamo praticamente tutti, ricaricare il cellulare durante la notte, cioè lasciarlo lì in carica durante la notte mentre dormiamo. Non si fa, tra poco parleremo anche di questo su Radio Subasio. Achille Lauro, Comuni Immortali.

Belong to You su Radio Subasio, lo facciamo tutti, lo si diceva anche prima, telefono in carica prima di dormire, lo stacchiamo poi la mattina quando ci svegliamo. Bello al 100%, comodissimo, per carità, solo che a quanto pare per la batteria non è proprio una dichiarazione d'amore questa, perché le batterie degli smartphone soffrono un po' gli estremi, cioè stare sempre al 100% tante ore non è l'ideale, così come farle scaricare completamente fino allo zero. Quindi il consiglio più ripetuto è quello di cercare di tenere il telefono quando possibile in una fascia intermedia, più o meno tra il 30% e l'80%, anche perché ci dicono gli esperti, lasciarlo attaccato tutta la notte o farlo surriscaldare possono ridurre la capacità della batteria, per cui da questa notte si cambia vita per il vostro smartphone.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Fabrizio Moro pensa su Radio Subasio in questa serata che voi avete scelto di trascorrere insieme a noi. Di questo vi ringrazio, non mi stancherò mai di farlo. Grazie a voi che avete scelto la nostra compagnia. Continuate a farlo perché la serata non è mica finita qui. Subito anche Dua Lipa.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del processo. Tragedia a Milano nel quartiere Bicocca. Due giovani su monopattino si sono schiantati contro un'auto, morto il passeggero 18enne, feriti lieve per il conducente 20enne e per la ragazza che era la guida della vettura. Medio Oriente, ancora nulla di definitivo per la pace tra Stati Uniti e Israele contro Iran. La firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra. Trump però frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Borse ai massimi che puntano sulla fine della guerra. Crolla invece il petrolio. Sbarca a Wall Street SpaceX di Elon Musk, che diventa il primo trilionario del pianeta, società che vola al suo esordio centrando subito una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes e anche il primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale nel 2021. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione in diversi settori strategici. Siamo ai mondiali di calcio, il Canada affronta la Bosnia-Erzegovina nella notte l'esordio degli Stati Uniti che saranno opposti al Paraguay. Si giocherà dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCom 24.

di John Osborne 1995, se non vado errata, ma sì, il periodo era proprio questo, quello che abbiamo ospitato all'interno del nostro appuntamento con la collection di Radio Subasio, dove trovate le cose più belle della musica italiana ed internazionale da che mondo è mondo, ecco, tanto per capirci. 21:11 da adesso fino a mezzanotte, come sempre staremo insieme, e questo per me è un grande piacere, spero lo sia anche per voi, ascoltare la musica di Radio Subasio. E poi ci sono le quattro chiacchiere che facciamo insieme, di solito su un argomento che riguarda la nostra emotività e la nostra sentimentalità, che riguarda la relazione, il rapporto di coppia, insomma questi sono in genere gli argomenti che poi sostanzialmente preludono all'appuntamento clou della serata di Radio Subasio, quello con Per un'ora d'amore, perché dalle 22:30 a mezzanotte le canzoni che ascolteremo saranno essenzialmente le vostre, quelle scelte con il cuore. Bene, ricordate questo numero perché lo potrete utilizzare per tantissime cose, 348 075 8060. Nel frattempo vi spoilerò l'argomento di cui parleremo questa sera, che è sull'educazione emotiva, e poi vi lascio con l'ultimo singolo di Ermal Meta, Calm Metafisica.

Basio con la sua Ti muovi. Noi a questo punto parliamo dell'argomento che vi avevo già preannunciato, che riguarda l'educazione emotiva. Ma sapete che soltanto un italiano su quattro è stato educato alle emozioni, secondo un recente rapporto sul benessere mentale della popolazione Mindex 2026? E direi che ci sarebbe ancora molta strada da fare per riconoscere, comprendere, gestire le proprie emozioni e anche quelle degli altri. Questo dato riguarda soprattutto gli uomini, che faticano maggiormente a gestire i propri stati emotivi e comportamenti che poi ne conseguono. Solo il 15% afferma di riuscire a gestirli, questi comportamenti, soprattutto in situazioni difficili. E poi, in caso di necessità, solo un uomo su tre chiederebbe aiuto senza difficoltà ad un professionista. Invece le donne sono molto, molto di più. Un quadro che si riverbera poi anche nella coppia, giustamente, con un campione significativo che dichiara come una mancata educazione emotiva possa compromettere anche il ménage. Voi sapete gestire le vostre emozioni? Riuscite a mantenere la razionalità oppure siete di un temperamento abbastanza impulsivo? E poi ancora, il partner come reagisce ai vostri sbalzi emotivi, chiamiamoli così? È abbastanza comprensivo oppure la coppia rischia di scoppiare? Avete qualche storia merito da raccontarci, qualche esperienza, oppure potete darci semplicemente la vostra opinione se vi va. 348 075 8060, ci raggiungete tranquillamente con un messaggio o un vocale.

Ti sento vivere 883 e siamo dunque sull'argomento che stiamo affrontando questa sera insieme, e cioè praticamente sull'educazione alimentare, perché se ne parla tantissimo. Ne stavo parlando anche oggi con le mie care amiche. Voi sapete che cosa significa per una donna, soprattutto per una donna, perdere peso quando è molto molto golosa, ecco. E anche questa è una emotività, una sorta di emotività che bisognerebbe tenere a bada, perché il mangiare spesso e volentieri non è che sia una cosa che ci serve proprio, ma si mangia spesso e volentieri. Sapete le famose frasi, no, la fame nervosa e cose di questo genere, ecco, fanno parte della nostra emotività. Comunque, stavamo parlando dell'educazione emotiva e del fatto che si riesca o meno a gestire la propria emozione, se si riesce a mantenere la propria razionalità o si diventa impulsivi, e a questo come reagisce poi il partner. Allora c'è Marco di Latina che dice: io sono molto impulsivo di carattere, per fortuna la mia lei è molto calma e posata e questo mi placa. Ecco, questa è la classica coppia che si compensa bene, bene così, buon per loro, perché in questo caso mi piace pensare che la coppia andrà avanti per lunghissimo tempo. Questa sera, visto che sono molto golosa, mi mangio anche le parole, è una fame nera, non nervosa. Partenope, a questo punto c'è Mark and Cremont e Serena Brancale, che bella l'estate in queste note.

0: Stasera si parla di educazione emotiva, sono davvero pochissime le persone che hanno questo tipo di educazione, solo un italiano su quattro è stato educato alle emozioni, secondo un recente rapporto di chi insomma queste cose ne capisce. Ecco, in questo caso è Mindex 2026 e allora riconosciamo che c'è davvero tanta strada da fare prima di riuscire ad avere dei risultati stando a questo rapporto. Inoltre sono di più gli uomini che non sanno gestire i propri stati emotivi e che non sanno neanche chiedere l'aiuto di uno specialista rispetto alle donne. Allora io vi chiedo questa sera un vostro parere, una vostra insomma opinione, un'idea che a riguardo, oppure magari non so, avete un'esperienza che parla proprio di questo. C'è Giancarlo di Como che dice: conosco chi ha fatto fallire un matrimonio per colpa di una rabbia spesso immotivata e comunque sempre sfogata sul suo partner. Evidentemente il nostro amico ha vicino al cuore forse questa coppia, quindi l'avrà seguita in questa vicenda che da quanto insomma ci dice non è andata a finire troppo bene. Ecco, questo perché spesso e volentieri non si cerca l'aiuto di uno specialista che potrebbe per l'appunto fornirci gli strumenti per riuscire a razionalizzare maggiormente certe cose tipo la rabbia, che possono portare veramente anche a situazioni poco gestibili, insomma brutte, proprio per dirla in parole povere. C'è ultimo su Basio, questa è la sua romantica.
1: Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per

Un grande Pino Daniele qui su Subasio con la sua Io per Lei. Siamo già arrivati alle 21:54. Fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'informazione, l'ultimo per questa serata. Vi ricordo che si quisquilia, quisquilia si può dire, dai, su. Sono le mie parole che trovo così la sera quando non ho null'altro da fare. Si sta parlando questa sera di educazione emotiva ed è venuto fuori insomma qualcosa di estremamente interessante. Quello che sta venendo fuori dai vostri messaggi, dai vostri vocali, ne abbiamo altri insomma piuttosto ben messi direi in arrivo, e nel frattempo The Weeknd, Blinding Light.

0: Siamo arrivati alle 22 un minuto, torna l'informazione su Subasio Breaking News di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Medio Oriente ancora nessuna ufficialità sull'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran, in particolare su Hormuz, sanzioni e Libano. Nel pomeriggio c'era stato il tweet del premier pakistano Sharif che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'intesa per la pace. La cronaca: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'unico condannato per il delitto di Garlasco. Tragedia a Milano nel quartiere Bicocca, dove due giovani su un monopattino si sono schiantati contro un'auto. Morto il passeggero 18enne, ferite lievi invece per il conducente e per la ragazza che era la guida della vettura. Si è conclusa la visita pastorale in Spagna di Papa Leone XIV. Il pontefice ringrazia Re Filippo VI nel momento di lasciare Tenerife, da dove è decollato con un aereo del sovrano a causa di un guasto tecnico al volo della Iberia. Calcio, un'uscita infelice, questa la riflessione che si raccoglie in FIGC. Dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, il presidente FIFA ironizza sulla necessità di un mondiale a 64 squadre, o forse a 228, perché gli azzurri si qualifichino. Preceduta dalla cerimonia di apertura iniziata, la partita del Canada contro la Bosnia Erzegovina. Al termine del primo tempo, la formazione balcanica è in vantaggio per 1-0 con gol di Lukic su passaggio dell'Atalantino Kolasinac. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Viceversa, Francesco Gabbani, 22:12, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Noi stavamo parlando, se ricordate l'argomento, lo rammentiamo dunque, di educazione emotiva. Beh, insomma, non è semplice e soprattutto ci sono tante opinioni a proposito dell'educazione emotiva. Stasera ascoltiamo anche quella di Stefano, che ci chiama dalla provincia di Roma.
1: Cosa bisognerebbe fare invece che provare a educare le emozioni, cosa tra l'altro impossibile? Quello che si potrebbe fare invece è riferirci al comportamento, educare il comportamento, non le emozioni che sottostanno al comportamento. Ma per educare un comportamento occorrono regole, occorrono divieti, ed sono proprio le cose che oggi mancano nell'attuale società. E quindi si pensa che educare alle emozioni possa supplire a questa mancanza, ma in realtà così non è. Questa è la mia opinione anche da psicologo. Buona serata a voi.
0: Ecco, questo è molto importante, perché ci ha dato il suo punto di vista anche chi con l'educazione emotiva ci combatte tutti i giorni, ecco, perdonatemi la frase. Comunque è molto interessante il suo punto di vista, perché non bisogna educare l'emotività, bisogna educare il comportamento che deriva proprio da questa emotività. Buon vento, ecco, mi sento di dire questo stasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché buon vento è anche la canzone di Jovanotti e Alfa su Basio.
2: Era un po' di

regia di Rene Grandi in questa canzone prima di partire per un lungo viaggio. Grandi, grande veramente. L'abbiamo avuta ospite qualche sera fa nel nostro Radio Subasio Music Club, lei Irene Grandi. 22:24 e adesso parliamo di Per un'ora d'amore, perché arriva fra pochissimo con tutte le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore. Vi ricordo i contatti. Se volete inviarci il vostro messaggio o il vostro vocale con la

Dedica la nota d'amore, soprattutto la scelta del vostro brano del cuore, avete a disposizione il 348 075 8060. Se volete prenotare la vostra canzone d'amore, potete farlo attraverso l'app di Radio Subasio. Prenotazioni che valgono per questa sera come per altre serate, deciderete voi. Inoltre potete inviare la vostra storia d'amore, quella bella, quella grande, quella che avete voglia di condividere con noi, a redazione@radiosubasio.it. Altra cosa che mi piace ricordare è che noi vi siamo vicini anche nella scelta di queste canzoni, perché se avete qualche dubbio sul pezzo da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, basta semplicemente che andiate sul nostro sito. Sul sito di Radio Subasio trovate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Basterà che la sfogliate e troverete sicuramente il vostro pezzo preferito. E intanto questo mito su Subasio, Curgis, Everybody's Got Them Sometimes. Change.

allora ci siamo, 22:30, buon venerdì sera, buon inizio weekend da Roberta Reversi, ma soprattutto ben trovati in Per un'ora d'amore. Siamo dunque pronti per ascoltare le canzoni che avete scelto per il vostro lui o la vostra lei. Sono pronta io a dar voce alle vostre emozioni, visto che di emotività, di emozioni abbiamo parlato anche questa sera, poco fa, e sono pronta per l'appunto a dar voce a tutti i messaggi che arrivano, a dar voce anche alla storia d'amore che troveremo nello spazio dedicato intorno alle 23. Se invece volete essere voi a dare la vostra voce per esprimere al meglio i vostri sentimenti, bene, allora inviateci un vocale, sia per la vostra dedica che per la vostra storia d'amore, che può arrivarci tramite l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche attraverso il 348 075 80 60. Bene, mi sembra di aver ricordato tutto, possiamo andare con il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che è Stefano di Rovigo, che scrive alla sua Gianna: non riesco proprio a starti lontano, amore mio. E così le dedica questo pezzo dei Pooh, Tanta voglia di lei.

Ti scatterò una foto in Per un'ora d'amore, anche Tiziano Ferro. Prossima protagonista di Per un'ora d'amore, lei, Alice di Verona, che scrive: siamo in macchina, prima notte da soli, dopo 2 anni e mezzo di condivisione del letto con la nostra bimba. Dedico una canzone d'amore degli 883 ad Alessandro.

di sera che stiamo trascorrendo insieme alle vostre canzoni più belle del cuore, e a questo punto siamo arrivati anche allo spazio da dedicare a Miriam di Firenze, che ha scritto al suo Lamberto: non dimenticare le cose belle tra di noi, quelle lasciale nel cuore. La canzone che lei gli ha dedicato è dei Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco.

Favola Eros Ramazzotti su Subasio, già alle 23:02, siamo arrivati alla vostra storia d'amore, la storia che in questo caso la nostra amica Marina di Ancona ha inviato a redazione a radiosubasio.it, ma potete farcela arrivare anche attraverso il 348 075 8060 come messaggio o come vocale. E allora conosciamo, io ovviamente cercherò di riportare al meglio che posso le sensazioni, l'umore di quella sera, l'umore di Marina di Ancona, che ci descrive la fine di una storia importante per lei, quella con Luca. La conosciamo insieme questa sera. Era sera anche quella volta in cui il vento del porto sferzava il suo viso. Luca, scrive Marina, mi fissava sul molo, pronto a imbarcarsi dopo mesi di silenzi, di distanze. Rimarrai sola, mi aveva detto con finta sicurezza, mi cercherai alla prima difficoltà. E fu allora, proprio allora, che sentì il peso di anni di dipendenza svanire in un istante. L'ho guardato negli occhi, libera. Ti sbagli? Gli ho risposto, voltandogli le spalle. Vedrai. Mi incamminai verso la mia macchina, senza voltarmi. La solitudine non mi faceva più paura, era solo spazio per ricominciare. La canzone che si dedica e in parte dedica anche a lui, Marina, è quella di Madonna, Io sì.

0: Fazio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Prosegue e lo fa con una bellissima canzone di Alex Britti, Una su un milione. Voglio sottolineare che sono tutte bellissime le canzoni che scegliete, prima di tutto perché sono veramente dei capolavori e poi perché le scegliete con il cuore, e questo dà grande importanza al pezzo che poi ascoltiamo noi per un'ora d'amore. La dedica da Alba di Cesena per Romina. Non ti cambierei mai con nessun'altra al mondo, amore mio.
1: Accettami

Il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore, grazie ad un'altra bellissima dedica da parte di Elda di Mantova per Giulio. Viviamolo così, come possiamo, questo nostro amore. La canzone che ha scelto è di Francesco Renga, Vivendo adesso.

0: venditore.
1: Per un'ora d'amore, il posto dove il vostro cuore sceglie di confidarsi ogni sera qui su Subasio. Si può aprire il vostro cuore, può dire cose, può esprimere cose, sentimenti, emozioni che magari in altre situazioni non farebbe mai. Questo è il posto giusto per le vostre confidenze. E allora fate in modo di dire con le parole o attraverso la scelta di una canzone tutto quello che avete voglia di dire, ma non fate mai, non dite mai, non avete il coraggio, non avete il momento giusto, non avete il tempo, non avete la situazione che magari vi incoraggia, che potrebbe essere quella giusta. Ecco perché si sceglie spesso per un'ora d'amore. 23:38, proprio per questo Giordano di Latina ha scritto alla sua Saretta: insomma, amore mio, ne parliamo sempre tanto, ma quando mi sposi? E le dedica anche Giorgia con Tradire e Fare.

Vasco Rossi con una canzone d'amore buttata via su Subasio e per un'ora d'amore. C'è anche la dedica al 348-075-8060 di Radio Subasio di Francesco di Perugia per Giorgia. La mia ragazza ha i tuoi occhi e il tuo sorriso. Vuoi metterti con me? E le dedica proprio la mia ragazza di Luca Carboni.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

Gatto Panciere, Mia, per arrivare con la sua musica alle 23:59. La mezzanotte invece la supereremo con Francesco De Gregori e la sua Sempre e per sempre. E io invece a questo punto vi saluto con un pensiero di John Steinbeck. Mi vendicherò nel modo più crudele che tu immagini. Dimenticherò ogni cosa. Da Roberta Reversi, buonanotte.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

0: le cose base prima di partire, su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Subasio.

da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.